0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio. Il

0: Qualcuno ha detto Dance anni 90? No, ma lo dico io. Benvenuti da Mason all'essere easy. Poca voce, ma tanta voglia di farvi ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Siete all'interno del Rhythm Keister Extended Version, appuntamento che tra poco ci riporterà nel 1993 per riascoltare JD con Plastic Dream. Ritroveremo Mabel con Bam Bam. Partiamo da Preziose Marvin. Era il 99, l'anno di Tell Me Why.
1: Rhythm History.
2: Rhythm History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: C'era Mabel con Bam Bam e parte così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. State qui perché tra un attimo su Disco Radio torna Regina con Killing Me Softly.
1: Rhythmic History.
0: Avete voglia di far festa? Allora segnatevi questo appuntamento perché sabato 6 giugno il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sto parlando del Gilda di Castelletto Ticino e per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epissi Dumunari e Valentina Guidi pronti a farvi ballare con l'energia della vostra radio preferita. Ci vediamo sabato 6 giugno all'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino con il Disco Radio Party. Intanto dal 96 Killing Me Softly, lei è Regina.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1993, l'anno dei Culture Beat con Mr. Vain. Siete appena arrivati, dai, state qui, perché tra un attimo continua il nostro viaggio nel tempo. Sarà 1999 con Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Da
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego.
2: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: explain. My love for you is real.
1: Arrivati a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti da me, io sono Alessio Isi. Non dimenticate che il Disco Radio la potete ascoltare anche da casa, canale 8858 di Sky. Per voi c'è Paul Johnson, Get Down.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1996, l'anno dei Whirlpool Production, quelli di From Disco to Disco. Siete appena arrivati, dai che ci godiamo le ultime hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo anche Rednecks con Cotton Eye Joe.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica. Poi siamo in replica al mattino, prima dei belli svegli tra le 5 e le 6, e in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Adesso Cotton Eye Joe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: But I've been forgotten, Joe. I've been married long time ago.

0: due siciliani per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Uno di questi era Francesco Zappalà con No Way Out. Io invece sono Alessio Easy, domani non ci sentiremo, ci risentiamo sabato alle 21 con la storia del ritmo e in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
4: Si comincia anche questo venerdì, l'ultimo giorno della settimana e poi weekend, ragazzi, quindi godiamoci queste ore finché siamo in tempo. Ah no, forse è il contrario, dovremmo goderci il weekend in attesa che finiscano queste prime ore della giornata per poi dedicarci appunto al totale relax. C'è l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli anche questa mattina, siamo pronti a cominciare con una delle nostre novità, è quella delle 6 e un minuto. Ovviamente ci saranno anche i vostri messaggi all'interno del nostro appuntamento di oggi al 393-800-3000. Raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, tra l'altro con la variante della canzone che vi dà più carica ed energia, basta sceglierne una, ne sentiremo un pezzettino in qualche caso, tutta intera invece intorno alle 6:30, un attimo prima delle ultime notizie. Ma intanto abbiamo già scelto il disco nuovo di Bibi Rexha e David Guetta, si intitola Sad Girls.
1: Novità, novità, novità.
5: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Ah, ce la siamo sentita fino in fondo, è la nuova di Bibi Rexha e David Guetta. Si chiama Sad Girls, era la nostra novità delle 6 per iniziare ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora, messaggi, ma intanto lo ricordiamo, stamattina è momento della canzone che vi dà più carica e più energia. Segnalateci i vostri titoli, cercheremo di metterli in fila uno dopo l'altro e sentirli tutti, magari anche solo un pezzettino, fino ad eleggere la canzone che invece sarà la deputata a dare più carica ed energia a tutti quanti. Intanto vediamo chi c'è, anzi sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Fabri. Oh, dai, sveglia Fabri.
0: Sì,
1: devi andare a lavorare.
0: Ma lo so, sono già qui.
2: Dai Fabri, che ora? Dai.
0: Vabbè, niente, vale lo stesso. Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno belli svegli lavoratori. C'è anche Jimmy il tulipano, grazie Jimmy. Pronto?
3: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Brignano.
0: Sì.
3: Come va? Tutto bene?
0: Ma
3: che
0: sì, dopo
3: dai, ci sentiamo.
0: Vero.
3: Purtroppo con questi tuoni strani. E comunque dai, 5:18, direzione Grandate, ci sono circa 15 gradi, comunque ha smesso di piovere, meno male, piaceva tutto i marroni.
0: Dai, le castagne.
3: Vabbè,
0: sì.
3: Facciamoci questa inizio di giornata e vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Lavoratori. Grazie mille Massimo, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli, buongiorno a tutti i lavoratori, qui è Pietro l'autista di Magenta,
0: sì,
4: pronto a iniziare la sua giornata di lavoro verso Valenza. Oggi di solito vado a Serravalle, però oggi
0: si cambia.
4: Auguro a tutti una buona giornata, il tempo è un po' incerto, temperature si è abbassata abbastanza, è freschino.
0: Vero,
4: tutto bene.
0: Ha piovuto.
4: Niente, dai,
0: parte.
4: Buona giornata, un abbraccio, vi voglio bene e sempre Disco Radio nella mia radio. Ciao.
0: E questa è la scelta migliore, grazie.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori e sentiamo chi c'è ancora.
5: Capitano, buongiorno, venerdì 5 giugno 2026, sono le ore 5:25, stamattina si va in via Santa Radegonda, però prima passeremo da te a bere un caffè alla macchinetta. Ok, giù dalle brande, il senatore vi saluta, ciao bagai.
0: Grazie mille al nostro Daniele. No, tra l'altro non c'è neanche bisogno di mettere sulla moca perché qui è a ciclo continuo, eh. Lavoratori QBS, buon venerdì, ancora meteo perturbato, clima ancora più rinfrescato, ma par via via migliorato e comunque a lavorare si va. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas. Allora, in questa giornata che, chissà, prometterà qualcosa di buono dal punto di vista del meteo, ancora stiamo cercando di capirlo, è un po' pazzo, come la prossima canzone, quella di Gordo, si chiama Loco.

0: che si chiama Upside Down su Disco Radio nel From Disco. Non è il From Disco tu disco del weekend questo, sono già avanti ragazzi, penso già di essere nel weekend, invece no, c'è ancora questa giornata da trascorrere insieme. Tra l'altro ci sono i vostri messaggi da sentire, questo per esempio. Pronto? Chi è?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony a Cinitello.
0: Ciao Tony, stamattina ti sentiamo un po' male, un po' bassino, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Capitano!
0: Olè!
2: Olè! Andrea da Milano!
0: Sicuro?
2: Oggi sono a Parigi,
0: vero?
2: E anche qui i fans di QBS, tutti
0: certo.
2: Insieme abbiamo detto lavoratori.
3: Lavoratori,
0: beh grazie, un po' lupa in terzo così, è pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, vi saluta l'Indasti, dai
0: sì.
4: Su, sono le 6:15, si va a lavorare, qua ad Asti c'è un po' di nebbia nelle valle, siamo venerdì, finalmente weekend, si festeggia. Per chi lavora, buon weekend di lavoro. Buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie, ci siamo ripresi un po' nel finale perché sembrava un po' sottotono questo messaggio. C'è anche la Chiara da Santiago che dice: buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente venerdì è arrivato, anche se domani si lavora, ma non si fa niente, speriamo passi in fretta la giornata. Buon caffè a tutti i lavoratori, grazie, grazie mille Chiara. Allora, tra le canzoni che ci chiedete c'è anche quella che abbiamo scoperto insieme, ovviamente grazie alla segnalazione del titolare. Era la canzone del DJ Violin che ci sentiamo subito, era così. Vediamo se questa vi sveglia.

0: Questa invece è un'altra delle sue produzioni, si chiama proprio Hold Me Close su Disco Radio. Bene, molto bene ragazzi, ci state segnalando cose veramente bellissime, alcune arrivano dagli anni 80, per esempio come la prossima, uno dei nostri ottantistori già pronto per voi, dal 1986. Disco Radio Party Set,
1: this is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance, in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop. Con Don Cash ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con Cem Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di Cem. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi Cem.
8: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Allora, è tempo di uno dei nostri ottantistori. Combinazione, c'è qualcuno di voi che ci segnala una canzone che arriva proprio dagli anni Ottanta e stiamo per suonare tra l'altro lo stesso gruppo. C'è stata veramente una combinazione di intenti stamattina. Allora, vediamo il messaggio. Ciao lavoratori, oggi la carica potrebbero essere in Radiorama con Vampires da Michelle della Mosaici Rota, che era questa qui.

Oasis. E tra l'altro stamattina i nostri programmatori, a proposito del nostro 80 History, hanno scelto proprio una canzone dei Radiorama. Avendo sentito un pezzettino di Vampires, possiamo dedicarci invece all'altro singolo famoso dei Radiorama. Era Change to Desire. Sveglia, sveglia!

0: il disco di Anima, si chiama Beautiful, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Cercate la giusta carica per svegliarvi questa mattina e allora sceglieremo insieme le canzoni da ascoltare da qui fino alle 6:30. Non manca moltissimo, poco più ovviamente delle 6:30, perché saremo in ritardo prima dell'arrivo dell'appuntamento con le ultime notizie. C'è qualcuno che ci segnala canzoni, bellissima anche Cherry Cherry Lady dei Modern Talking, anche lì siamo negli anni 80. Che abbiamo già, come dire, considerato oggi per via di Mad Desire, per via di Vampire, per via di Change to Desire, scusatemi, di Radiorama. E poi c'è qualcuno che ci scrive: buongiorno, sono Paolo da Groppello Cairoli, è ora della canzone che possiamo scegliere. Allora ti segnalo Me and

0: si chiamava proprio Me and My, il disco che abbiamo appena ascoltato, su segnalazione di Paolo da Groppello Cairoli. Pronto? Questo è il DJ Alex Violin.
1: Bellissimo, piaciuta?
0: Ma dai, ma che bello, siamo felicissimi. Allora, a proposito di musica, torniamo indietro per sentire anche Bruno Mars, anzi no, rimaniamo nel 2026 per sentire anche I Just Might.

0: si chiama proprio Closure, il disco di D.O.D. nella su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, o meglio i quasi belli svegli, perché la squadra al completo si ricomporrà intorno alle 7 di questa mattina. E poi vediamo chi c'è da sentire a proposito della canzone che vi sveglia di più questa mattina. Pronto?
1: Buona giornata a tutti.
0: Aspetta, ma buona giornata a tutti, ma cosa?
1: Buongiorno Fabri, ecco, buongiorno, ecco, quasi sì. Belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Simone, direzione Loano.
0: Ciao Simone.
1: Stamattina ci sta Fisher, Your Little Beauty.
0: Ah, certo
1: buona
0: che ci sta.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, era questa la canzone, eh.

siamo anche belli raffinati, eh. Sai che però noi siamo anche sempre un po' tamarri, eh. E quindi a questo punto ci piace di più. Anche se tra le canzoni che ci segnalate ce n'è una che ci piace un sacco. Ciao Fabri, la sveglia di oggi potrebbe essere Sandstorm di Darude. Buon weekend lavoratori, da Roby, da Lodi.

0: mattina fra quelle che ci avete segnalato ce n'erano veramente un sacco. C'era Beppe da Milano, c'erano Andrea e Sofia da Biella, c'era Katia da Groscavallo in provincia di Torino, c'era Carlo da Bergamo, ma solamente per citarne alcuni, e altri da sentire, tipo, pronto.
1: Buongiorno, belli svegli! Tony da Rivanazzano Terme, operatore ecologico, sì? Sveglio dalle 3.
0: Ehi là.
1: Inizio lavoro alle 4 stamattina,
0: mamma,
1: perché a Salice Terme oggi c'è la gara.
0: Ah sì?
1: Ciclistica delle donne.
0: Quindi ciclismo al femminile.
1: Allora abbiamo iniziato
0: sì.
1: Prima.
0: Tanta
1: roba questa musica. Ciao capitano!
0: Credo fossimo dalle parti dell'Ottantistory, lì. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, che abbiamo svegliato con Sam Storm, ma che si era già svegliata abbastanza.
2: Buongiorno Sam Storm, caffè, arrivo in radio a piedi perché il bus si è guastato.
0: E forse è quella la cosa che ti ha svegliato di più.
2: Sta una passeggiata, bella
0: maratona. Sì, sta passeggiata a passo svelto la mattina con una temperatura anche frescolina, quindi secondo me ha aiutato.
2: Poteva andare peggio.
0: Potrebbe piovere, come dicevano nel famoso film, va bene. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Vediamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo nella prima edizione di Link.
4: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Piemonte, maglia nera per i pediatri, ognuno segue 1.126 bambini contro i 917 di media nazionale, dati dall'analisi della Fondazione Gimbe. Ai domiciliari, il 48enne insegnante d'italiano alla scuola militare Teolie è arrestato a Milano con l'accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Vittime almeno 7 allievi. A Torino ha percorso un tratto contromano sulla provinciale 2 nei pressi dell'aeroporto di Caselle, identificato e denunciato l'automobilista, un 81enne, ritirata la patente. Basket, semifinali playoff 89-85, gara 3 Venezia Virtus Bologna, Veneti avanti 2-1 nella serie, stasera gara 4 Milano Brescia 2-1 nella serie per l'Olimpia. Calcio, Cremonese, dopo 5 stagioni ha ufficiale l'addio all'allenatore Simone Giacchetta, così il club grigio-rosso in una nota. Ucraina, lettera aperta del presidente Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, ha chiesto un incontro per chiudere la guerra. Il presidente russo, pronti a una soluzione pacifica. Le news tornano tra un'ora.
3: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
5: for this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva 1 kg a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E allora sta per cominciare un altro dei nostri From Disco to Disco, ce ne sono 4 da sentire senza interruzioni, un po' di saluti da mandare anche a Christian che dice finalmente è venerdì, buongiorno, belli svegli, ma grazie.
7: Lavoratori!
0: Aggiungiamo un bel lavoratori, ne abbiamo preparate 4 da ascoltare senza interruzioni, con la prima torniamo addirittura indietro nel tempo, almeno fino al 2004, e so che anche questa è una di quelle che potrebbe svegliarvi nel modo giusto in questo venerdì mattina. Arrivano gli Eiffel, c'è voglia di Dance All Night!

0: Sai che mi piace veramente questo disco dei BTS, tra l'altro nella versione remix era Swim su Disco Radio dopo Britney Spears e Baby One More Time, Martin Garrix e Ed Sheeran che abbiamo risentito con Repeat It, e anche gli Eiffel 65, c'era Voglia di Dance All Night su Disco Radio alle 6.55. Ragazzi, dobbiamo correre perché siamo veramente in ritardo. Allora, chi c'è? Pronto? Alla Moca. Alla Moca, alla Moca.
1: QBS, buongiorno. Siamo Diego qui. Da Monza. Ormai vi ho viziato e mi piace viziarvi. Venerdì proporrei per legge la settimana lavorativa corta.
0: Sì.
1: Weekend meteo meraviglioso.
0: Sì. Aspetta, che è successo qualcosa. Ci siamo persi il messaggio. Aspetta. Sì. Sì. Dov'è? È qui. Pronto?
1: Buongiorno, Diego da Monza. Ormai ho viziato e mi piace viziarvi. Venerdì proporrei per legge la settimana lavorativa corta.
0: Sì.
1: Weekend meteo meraviglioso e si va in moto finalmente.
0: Oh, meno
1: un
0: male.
1: Saluto le zavorrine. Buon weekend!
0: Che sono quelli
1: lavoratori!
0: Che, le zavorrine sono quelle che stanno sul sedile posteriore, diciamo dietro il pilota del mezzo, la zavorrina. Allora, ma cosa sta succedendo? Cos'è sta roba? Abbiamo un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata che cerchiamo di farvi sentire immediatamente. Stamattina la tecnologia ha deciso di abbandonarci, forse ce la facciamo però.

0: Abbiate un po' di pazienza, eccoci qua. Con calma e sangue freddo ce la possiamo fare. Oggi 156esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà, anzi è già sorto, alle 5.37, tramonterà alle 20.41, luna calante illuminata all'80,4%, oggi giornata mondiale dell'ambiente, quindi cerchiamo di averne cura. E intanto abbiamo già preparato anche le perle di saggezza del nostro almanacchiere, che come ogni mattina ci raggiunge per raccontarci le sue.
1: Buongiorno! Venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. E ricordate, importantissimo,
0: sì?
1: Il contesto fa sempre la differenza.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre puntuale lunedì mattino.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, ci siamo quasi, sta per cominciare l'appuntamento con i belli svegli. La squadra sarà al completo solamente dopo aver sentito la prossima, un altro dei nostri ottantistori, per cui siamo pronti a tornare indietro nel tempo e a rimetterci lì, come se avessimo i jeans con il risvoltino appena appena accennato, tipico degli anni 80. 86 per Tracy Spencer e Run to Me.

0: Jesse Spencer, era il 1986, ma Rantum, sicuri 86? Può essere, non era 87, vabbè, insomma, siamo lì, vicini agli anni, metà degli anni 80, scusa Omar, non ti sento.
1: Se è una questione di memoria mi affido a te.
0: No, guarda, okay. Cioè, mi sa che caschi malissimo proprio.

0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Da Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: 10,
0: 6, 7, 8.
1: Buongiorno! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
2: Perché jingle bell?
1: Oh, my daddy, story. E basta, non la so più.
2: Ma perché jingle bell?
1: Beh, allora, a parte però, che c'è un... perché se tu aprissi le mail...
2: cioè, sì,
1: una cosa... ma non adesso, ma non adesso. Scusate, ma vogliamo mandare una lettera di richiamo a quest'uomo? Signor Edoardo Montefusco.
2: Ma come ti permetti?
1: Signor Edoardo Montefusco, parlo a lei direttamente.
2: Ma perché sta cosa?
1: No, facciamo che parlo con... non proprio lui, dai.
2: Sì, perché secondo me...
1: No, perché la manda a me.
2: Esatto.
1: Manda la lettera perché... Come si permette di nominare il mio nome?
2: No, ma soprattutto come si permette di disturbarmi alle
1: 7:03
2: Sì,
1: a quest'ora, cioè, inaudito. Fatti lettera di richiamo. Allora, Marco propone di cantare una canzone natalizia per rinfrescarci un po'. Proprio stamattina che piove, come Dio la madre.
3: Perché l'ho deciso...
1: È nel pomeriggio, cioè, giustamente tu lavori.
2: Dovresti essere un pochino più aderente alle giornate, però, no?
3: Beh, comunque ha già funzionato.
1: Sì, è vero, perché si vede che qua io alla prima canzone cantata già ci sono 12 gradi, quindi funziona, ragazzi, funziona.
2: Altro che rinfrescata. Allora, vediamo se ci fa lo stesso effetto anche la prossima canzone. Nel frattempo cantatecene una natalizia per rinfrescarci un po', provateci almeno al 393 800.
1: Quante ne conosci di natalizie tu?
2: Boh, a parte Tu scendi dalle stelle, Jingle Bell.
1: Beh, no, no, c'è la
2: e poi
1: la
2: quella
1: Christmas
2: di Mariah Carey, quella di
1: Mariah Carey, c'è Michael Bublé.
2: Sì,
1: no, però non è, ecco, devo pensarci bene ad averne una originale.
2: Ma noi vogliamo le canzoni vere, cioè canzoni o più le canzoncine, quelle un po' filastrocca, un po'.
1: Noi vogliamo tutto.
2: Vogliamo tutto.
1: Cioè, siamo così. Se Tony Pitoni ha fatto una canzone di Natale, benissimo anche quella. Cioè.
2: Certo, manca quella.
4: Disco Nuovo Radio.
2: Mentre sono le 7:04, aspettiamo i vostri messaggi e sentiamo il disco nuovo di Ugil e Ultranate che si chiama Moving to the Sun. Vabbè, però adesso un po' di affinità
1: cosa?
2: Tra canzone e tema, no?
3: E non è che sempre c'è.
2: Eh no, cerchi anche canzoni.
1: Scusa,
2: che ci
1: Ugil, Imael e
2: Ultranate.
1: No, no, è un Angel. Altro, Angel. Bello.
2: Imael Angel, che non ho citato.
1: L'hai citato, però voglio dire Angel è Natale.
2: Certo, Angel è Natale, è vero. Sì, ci può stare, dai, anche se il titolo poteva essere diverso.
4: Novità.
2: Invece ci accontentiamo di Moving to the Sun.
1: Sei polemico stamattina.
2: Sei polemico. C'è un caratteraccio stamattina che non hai idea.
1: Ma perché?

0: È bello il disco nuovo di Yuji, le Ultranate che abbiamo riascoltato. Non so perché questa Imaela Angel a me non viene di citarla, non lo so.
1: Non ho idea.
0: Ma avrà fatto
1: idea.
0: Qualcosa di male, cioè, boh.
1: Ma innanzitutto è un uomo o una donna?
0: Anche questo è da scoprire. Imael.
1: Anche a me viene un uomo, non so perché.
0: A me viene più una donna, in effetti.
1: A te viene una donna.
0: Sì.
1: Non lo trovo.
0: Niente. Questo è perché noi siamo sempre puntuali e sul pezzo. Allora, a proposito di messaggi,
2: è un produttore, credo.
0: È un produttore,
2: ah,
0: sì. Quindi è un uomo.
1: Divini, tra l'altro.
0: È un mascolo.
2: Sì, non c'entra nulla.
0: Piove, ma dove? Busto Arsizio, ore 7.05.
1: Ah, sì, però allora non illudetevi, perché oggi è quella giornata lì, è la giornata sorpresa. Quella che ti alzi e dici, ma veramente siamo tornati a ottobre, porca miseria. Tempo un'ora e mezza, agosto.
0: Sì, esatto. E qui
1: con
0: c'è
1: l'umidità di luglio.
0: In un parco di Busto Arsizio c'è una...
1: Ah, vedi, guarda, già sole, già
0: sì,
1: super
0: sì,
1: sole.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Stavo guardando questa foto che in effetti fa tanto estate. Tra i vostri messaggi invece chi c'è? Pronto?
3: Ciao! Sono Emma.
0: Ciao Emma.
3: Ascolto tutte le mattine Disco Radio e volevo chiedervi se mi potevate fare gli auguri, che oggi è il mio compleanno e faccio 11 anni.
1: Ma
3: ciao.
1: Ciao Emma, certo. Allora aspetta, con su che base avevamo deciso?
2: Jingle bell.
1: Tanti auguri a te.
2: Emma, che
1: 11 anni olè.
0: Vabbè, è andato. Ah, l'ha fatta più veloce. Noi eravamo un po' più lentini di te, ma è sempre così. Allora, chi c'è? Pronto?
4: A Natale puoi,
1: eccoci,
4: fare quello che non puoi fare.
1: Me l'ho
4: mai
1: dimenticato questa, vedi?
4: È Natale, Natale, si può dare di più. È Natale, Natale, si può fare di più per noi. A Natale puoi.
0: Ma cos'era questa? Quella del panettone, del Pandoro?
1: Sì, è quello della Ferragni, credo.
0: Perché io mi ricordo di che faceva tanto Natale. Però no, lì no, c'è no, proprio il marchio cantato,
1: ricordo,
0: cioè proprio il jingle, è proprio il jingle
2: Bauli,
0: della pubblicità.
2: Era Bauli,
0: anche quella lì. Pronto? Pronto?
1: Io mia nonna l'ha chiamato per tutta la sua vita Bauli. Mi ha sempre fatto ridere. Il panettone Bauli.
0: Che bello, sai che.
1: Sì, sì, però guarda che ha più senso, se tu ci pensi.
0: Se fosse
1: ha più
0: un
1: senso
0: Maina,
1: Bauli.
0: Invece?
1: Ah, può essere. A Maina.
0: Vabbè, però Bauli piace tanto, secondo me. Pronto? Chi c'è?
5: Radio Natale, musica.
0: Sì.
5: Come nei film, nelle favole.
1: Ah, certo.
5: Oh, che bello.
1: La nostra canzone.
5: Buongiorno,
1: di Natale.
5: Buongiorno, signore Dottor Fantini, Marcolino, Mariolino, a tutti voi. Un abbraccio, Andrea Autistino, Scuola Bossino. Ciao.
1: Sì, buongiorno.
0: Sì, sì, sì. Ragazzi, io me la ricordo quella lì.
1: È anche preparata.
0: Cioè, una volta che faccio una cosa rapidamente.

0: ma che bella che era.
1: Abbiamo allora... sempre già pensato, Marco, a quella di queste, queste il contro Natale di...
2: È che volevamo fare la molto prima. Giusto, ottobre,
1: è troppo prima, dice,
0: troppo prima. Verso Halloween magari. Sì, esatto. No, stavo pensando, ma c'è qualcuno che sa dirci esattamente quanto manca a Natale?
1: Sì.
0: Cioè quanti Marco. Giorni mancano? Allora facciamo così, sentiamo una canzone e poi torniamo su questa cosa del rinfrescateci con una jingle natalizio, con una canzone natalizia magari cantata su una nota vocale al 393 800 3000.

0: Ah, fino in fondo è anche Black and White, che abbiamo risentito con Tac Tac, una canzone tipicamente natalizia.
1: Sì.
0: Più Natale di così si muore. Allora, ciao Disco Radio, la canzone per Natale di oggi è La giornata perfetta, 2 gradi, nevica, buona giornata da St. Moritz.
1: Vedi.
0: Nevica lì, ma mica solo lì, quindi vedi che il nostro tema non è poi alla fine così astruso.
1: Giusto, Arsizio, sole che spacca le pietre, St. Moritz, neve.
0: Esatto, e mica solo lì. Per esempio Luca da Bormio ci scrive: va bene il jingle natalizio, ma guardo fuori dalla finestra e vedo la neve cadere sulle cime. Anche no, è al mese di giugno praticamente.
1: Come no? Sì, va bene.
0: Bormio 2000, Bormio 3000.
1: Tutta acqua per queste...
0: Cima bianca. Il ciuc.
1: Tutta acqua per questa estate, ragazzi.
0: Sì, è molto buono, è molto buono.
1: Va benissimo.
0: Però c'è anche qualcuno che non è d'accordo con noi.
1: Vabbè.
0: Cosa dobbiamo fare, ragazzi?
1: Lo chiamiamo subito chiarimenti. Chiediamo scusa.
0: Ci scrive: cambio radio stamattina con il Natale e le faccine con il vomito. Adesso vediamo che cosa ha da dirci questo.
1: Poverino, magari sta davvero male.
0: Sentiamo.
1: Verifichiamo innanzitutto che stia bene.
0: Sta suonando.
1: Vediamo se ha già cambiato radio.
0: Sì, può essere.
1: Okay, sai.
0: Vediamo se risponde.
1: Ha cambiato anche il telefono, pensa.
0: Ha cambiato numero.
1: Non dovevamo dire che eravamo noi.
0: Adesso
1: è furbo. Adesso. Ci ha messo giù. Pronto?
0: Sì, pronto?

0: ti diverti di più.
1: Ma buongiorno! Buongiorno! Amante del Natale! Ma avevamo pensato fosse un uomo e invece...
2: E invece?
1: Vedi?
2: Ma
1: chi è?
2: Ti abbiamo svegliato?
3: No.
2: No, sei sveglia da un po'.
3: Sì.
1: Hai già cambiato radio?
3: No, non ho ancora cambiato radio.
2: Vedi,
1: no, certo,
2: ci abbiamo presa in tempo allora.
1: Ma sì, allora dici, sì, quanto ti fa schifo il Natale da 1 a 10? 100.
3: Ecco perché.
1: Senti, niente, visto che ti abbiamo disturbata, come ti...
3: Che avete fatto?
1: Eh? Come?
3: Che sorpresa.
1: Hai visto. Come ti chiami innanzitutto?
3: Monica.
2: Buongiorno, da dove?
3: Dall'Onate Pozzolo.
2: Senti, allora, visto che odi il Natale, noi ci
1: canti una canzone del Natale?
3: Ce la canti? Last Christmas, I gave you my heart.
2: E allora vedi che...
1: Ma vedi allora che è tutta
4: allora
1: sceneggiata!
4: A questo punto.
1: Ma non era vero!
2: Ma abbiamo magari anche una bag per
1: pure, cioè pure ci manda le emoji del vomito.
2: Ma è perché vogliamo fargli cambiare idea, tanto che gli mandiamo un regalo in anticipo di quelli che vanno scartati.
4: Beh,
2: prima
4: arriverà a Natale, però
2: arriverà a Natale ovviamente.
3: Oggi è Natale per me.
2: vedi che bello. Siamo stati felici di sentirti e di averti convinto a rimanere su Disco Radio con i belli svegli, va bene?
3: Ma veramente mi mandate la Disco Radio bag?
2: Sì, certo.
1: Certo, sì, adesso rimani in linea, wow, che Marco prende i tuoi dati. E...
3: Io sempre vi ascolto tutte le mattine, perché voi mi mettete un sacco di energia, ma proprio un sacco.
2: Vedi?
1: Ma grazie, vedi, ma che guarda, meraviglia, cioè, anche col Natale.
2: Nonostante
1: punto.
2: Il Natale, sì, infatti.
1: E tu pensa che abbiamo deciso adesso, da qua fino al 25 dicembre, tutti i giorni di parlare di Natale.
3: Okay,
1: sei contenta?
2: Va bene, ti
1: va
2: salutiamo.
1: Bene, ciao Monica.
2: Rimani in linea, Monica, mi raccomando, grazie.
1: Resta con noi.

0: 22.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Disco Radio.
21: Cioè, ma allora basta dirlo? Ma fanno schifo i vostri temi del mattino!
22: Oh,
21: fanno schifo!
22: Certo, certo! Sì, sì, secondo me basta questo. Allora.
23: No, bisogna essere originali, è il primo che ci insulta che dice la Disco Radio. Gli altri, no, vi accodate,
22: no,
23: non
22: gli
23: ha.
22: Altri no, gli altri
23: Monica
22: no.
23: Ha avuto il coraggio.
21: Sì, arrivo, sì. Ma come fa?
23: No, non basta. Puntate più su.

0: Meraviglia, ci scrive qualcuno. Aspetta, sì. Scusa.
1: Non è pazzi, è Paps.
0: Ah, è Paps, Paps.
1: Ha sbagliato a scrivere Paps.
0: Ah, Paps e Scar, ovviamente, i protagonisti del nostro Rhythmic History di ora. L'abbiamo appena sentito. Tra i messaggi arrivati, invece, c'è anche chi ci
2: è
0: dice:
2: un bellissimo Natale, sì, sapore di mandorle e miele.
0: Ah, anche questo secondo me era un jingle di uno spot di qualche tipo. Allora, stamattina, sulla scorta del fatto che il meteo in alcune località tipo Bormio, tipo St. Moritz è quasi tipo impazzito, tipo Bergamo, no, ma lì proprio sta nevicando, abbiamo pensato
1: anche qua,
0: anche lì?
1: Sì.
0: Abbiamo pensato di fare il paio, o il tris in questo caso, e chiedervi di cantarci una canzone natalizia.
1: In realtà l'idea era proprio il contrario, eh. Ieri l'ha partorita Marco e visto che faceva molto caldo ha detto: per rinfrescarci un po', perché non cantiamo una canzone natalizia?
0: L'abbiamo quindi adattata al giorno di oggi, dai.
1: Però se poi non piove, se non fa freddo, cioè,
3: era la Sperlari.
0: Scusa. Era la Sperlari, Sperlari, vedi.
1: Scusa, facciamo un tema per Bormio e St. Moritz, davvero?
0: Sì,
1: un tema ad hoc.
0: Solo per loro, anzi, o solo per quelli che ci minacciano di ascoltare altre radio che poi chiamiamo. Pronto, chi c'è?
4: Buongiorno, Disco Radio. Mancano esattamente 203 giorni a Natale.
0: Sì.
4: 24 ore.
0: Sì. Sì.
4: 32 secondi.
0: Sì.
4: 89 no. Minuti.
0: Sì.
4: 46 centesimi.
1: Bella madonna.
4: Buongiorno.
0: Come mai hai messo vedi i che secondi prima dei minuti? Non ho capito come era sto contento.
1: E lei li conta così. È come la data in inglese. La data in inglese mettono prima il mese e poi il giorno.
0: Vero,
3: ma poi
0: vero,
3: 203 giorni, 24 ore faceva prima dire
0: 204 giorni.
1: No, perché l'ora non è completa. Cioè
0: e no, se avesse detto 23 ore non sarebbe stata completa.
1: Sì, ma 24 è nel momento in cui lo dice già passato, capito, certo, quel secondo.
3: 24 quindi è la vigilia, tra l'altro.
1: Comunque anche a me da 203 giorni. Perché sì, a te Marco da 204?
3: Perché sono 203 più 24.
0: Allora adesso non stiamo a fare queste cose qui perché sennò non ci capiamo più, eh. Però a proposito di musica, che qui siamo molto in ritardo, abbiamo degli appuntamenti, delle scadenze da rispettare, abbiamo scelto anche la prossima. Ci sono Kungs e Boys Noise.

0: Il disco di Kungs & Boys Noize che non fa tanto Natale, effettivamente, Getaway. Oggi il tema è quello lì, rinfrescateci con una canzone natalizia. E tra l'altro ci sono delle notizie da dare, non solo quelle della dottoressa Morgante che è già pronta e che tra poco ci aggiorna. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Chiederemo anche a te una canzone natalizia tra poco.
1: Mi preparo.
0: Sì, sì, sì. Intanto c'è qualcuno che dice, quest'anno purtroppo niente regali a nessuno però, eh. E si è scoperto che Babbo Natale non vuole più entrare nel camino perché soffre di santa claustrofobia.
2: Bella, bella.
0: Ragazzi.
2: Molto bella.
0: Il ritorno di Malcolm X.
2: E X?
0: Secondo
2: X.
0: Me sì, secondo me è lui. Sentiamo chi c'è, pronto?
3: This is Halloween, this is Halloween. Ah, no? Non intendevate questo, scusate.
2: No. Vabbè, però siamo lì, dai, come periodo ci poteva anche stare.
0: No, ma perché abbiamo detto che tra l'altro avremmo anticipato il contro Natale in quel periodo lì, per cui sì, potrebbe esserci. Pronto, pronto.
4: Rosso, verde, lagri, foglio, fa la la la la la la la la. Quanta gioia in un germoglio, fa la la la la la la la la. Questo giorno è speciale, fa la la la la la la la la. Su, cantiamo, è Natale, fa la la la la la la la.
2: Ma l'invidia del persone intonate.
0: No, ma veramente.
2: Alle 7 di mattina, tra l'altro, in mezzo al traffico.
0: Ed è subito film natalizio di produzione canadese, immediatamente si è lì.
2: Ma sai che questa anche commedia americana?
0: Sì.
2: Lei che canta in macchina d'estate.
0: Come si chiamano quelli lì, tutti prodotti dalla stessa casa?
2: Hallmark.
0: Hallmark, sì. E io ho sempre creduto che fosse un supermercato, non so perché.
2: È Walmart, quello.
0: Esatto,
2: è il fai da te.
0: Suona lo stesso.
2: È la tecnomat americana dove io potrei perdermi perché. Guarda.
0: Chissà se anche la nostra Cinzia Morgante vuole cantarci una canzone natalizia.
2: O andare al Walmart.
1: Ragazzi, vi voglio bene, per quello non lo faccio. Però mi è venuta in mente Mariah Carey, che forse avrete già
0: stracitato.
2: No, invece no, non l'ha ancora cantata nessuna. Pensa.
0: No, pensa.
2: È ancora la brinata nel suo freezer.
0: Sì,
1: la tolgono quando la sbrinano,
2: eh? Sì, certo.
0: Esatto, è proprio così. Allora, grazie a tutti quelli che hanno provato a rinfrescarci con una canzone natalizia. L'avete sentita, è Cinzia Morgante, la titolare della redazione di questa mattina, che ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Eccoci, mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta, così il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In aumento i minorenni denunciati o arrestati, i dati dei carabinieri negli ultimi 12 mesi nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Oggi il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Ad Alessandria l'ospedale infantile per tutti l'ospedaletto avrà un nuovo blocco operatorio, firmato l'avvio dei lavori, quasi 8 milioni il costo del primo lotto. E ai domiciliari il 48enne insegnante di italiano alla scuola militare Teulier, arrestato a Milano con l'accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti, vittime almeno 7 allievi. Basket, semifinali playoff 89-85, gara 3 Venezia-Virtus Bologna, Veneti avanti 2-1 nella serie. Stasera gara 4 Milano-Brescia 2-1 nella serie per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina, la lettera aperta del presidente Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, ha chiesto un incontro per chiudere la guerra. Il presidente russo, pronti a una soluzione pacifica. Le news tornano tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Questo venerdì parte all'insegna di un pochino di variabilità sulla Lombardia, specie sui settori orientali della regione, ma perturbazione che si sta allontanando, tornano già nel corso della mattinata ampie zone di sereno un po' su tutto il nord-ovest. In vista anche di un fine settimana all'insegna del bel tempo, giusto per domani sabato prevediamo un pochino di instabilità a ridosso dell'arco alpino e nelle vicine zone pedemontane, con qualche breve piovasco nelle ore pomeridiane, ma per il resto tanto sole. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Allora, salutiamo anche la Giulia da Vercelli che ci manda la foto dei 15 gradi apparsi sul cruscotto della sua auto. Pochi, in effetti, sono veramente pochi. Allora, c'è la...
8: Vedi che abbiamo rinfrescato la situazione.
7: Ah no, scusami, sono io. C'era questo effetto papale. No, tutto a posto, tutto a posto.
8: Papale, papale.
7: Abbiamo rinfrescato la situazione, stavi dicendo. E siccome si è fatta una certa, sono le 7.41, è venerdì, dobbiamo occuparci di bontone e stile. Lo facciamo tra poco con la nostra Rossana Capelli. I can't get no sleep.

0: il disco di Bibi Rexha e Faithless, si chiama proprio My New Religion. Su Disco Radio, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, venerdì, lo abbiamo detto poco fa, ovviamente è sempre questione di bon ton e stile, ecco perché ce ne occupiamo con la nostra Rossana Capelli. Ma buongiorno Ross!
1: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma benvenuta buongiorno. Sul Disco Radio, sempre bello sentirti la mattina, ci metti una calma, ci metti proprio una, un relax addosso. Anche nelle
1: però
0: situazioni...
1: non troppo.
0: No, sai cosa? Nelle situazioni in cui sei a tavola magari, no? E non sai esattamente quale tra le 200 posate scegliere, lo chiediamo alla Rossa che lei è espertissima anche in questo.
2: Quindi il galateo delle posate oggi?
0: Il galateo delle posate, sì. Ma certo.
2: Bello,
1: oggi
2: bello.
1: Che ci hanno suggerito.
2: Sì,
1: sì, accogliamo sempre con piacere i suggerimenti dei nostri radioascoltatori. Sì, come dicevi Fabri, a volte si va magari a queste cene un po' magari formali e si trova insomma tutte queste posate apparecchiate e non si sa da dove iniziare. Iniziamo subito col dire che tutte le posate vanno utilizzate partendo da quella posizionata più all'esterno per poi passare a quella più interna e vicina al piatto.
0: Okay.
1: Diciamo che è una regola questa dettata anche comunque dalla comodità, no? Perché è anche più comodo prendere quelle laterali,
0: certo,
1: quelle più esterne, quindi
0: certo,
1: diventa anche difficile sbagliare. Ovviamente sono banditi tutti i gesti poco decorosi, per esempio come leccare coltelli, giocare con le forchette, con i cucchiai o ancora magari gesticolare con le posate in aria.
2: Posso chiederti una cosa subito, Ross?
1: Sì.
2: Ci sono dei primi piatti in cui si può utilizzare il coltello? Perché questa cosa di partire all'esterno è facile. Però
1: sì, certo.
2: Se so, ovviamente le posate va bene, nel senso la forchetta, bene o male le uso per tutte le portate. Ma perché io mi risento da qualche parte?
0: Non lo so.
2: Risuono, oggi ho l'eco incluso oggi.
0: Non lo so.
2: Quindi si possono utilizzare i coltelli per i primi?
1: No. Assolutamente,
2: ecco,
1: no. I coltelli a tavola meno si utilizzano, meglio è, si utilizzano sostanzialmente per diciamo per tagliare tutto ciò che non si riesce a tagliare con i rebbi della forchetta, quindi
0: okay,
1: la carne, mentre invece molto spesso per i primi magari e c'è il cannellone non si utilizza il coltello ma va tagliato eventualmente con il rebbo della forchetta.
0: Quindi usi la forchetta per schiacciare quella parte
1: con
0: lì.
1: Il lato, esatto,
0: sì, esatto,
1: con il lato,
0: lato
1: della forchetta,
0: lato,
1: il rebbo, no, okay.
0: Ma volevo chiederti a proposito di usi strani delle posate, cioè quella cosa che si fa quando si chiama il brindisi di picchiettare con una posata sul bicchiere, cioè è prevista dal galateo o è una cosa totalmente...
1: Direi proprio di no, perché il galateo tutto quello che sono rumore, il chiasso non piace molto, il galateo è un po' sobrietà, quindi non si richiama mai l'attenzione così tintinnando col coltello sulla...
2: Ma meglio fare... scusate, già che mi state ascoltando.
1: Facciamo
2: prendere. Una proposta. Io...
0: Ok, quindi si comincia dall'esterno ed è il primo consiglio rispetto alle
2: sì,
0: posate e poi...
2: Niente
0: un
1: adesso... Andiamo un attimino ad analizzare velocemente l'utilizzo appunto delle posate principali.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda il cucchiaio, lo trovate sempre apparecchiato a destra,
0: sì,
1: perché tendenzialmente va utilizzato solo con la mano destra. È chiaro poi che se uno mancino, ovviamente questa regola vale il contrario per loro. Però dovete comunque apparecchiare in questo modo a destra, anche se avete mancini, poi saranno loro a spostarsi le posate.
0: Ok.
1: E tra l'altro una cosa carina sul cucchiaio è che appunto va utilizzato sempre con la mano destra, con una posizione però differente a secondo che si debba consumare una minestra o un brodo. Mi spiego. Se consumate una minestra andrà portato alla bocca di punta, Mentre se consumate un brodo, quindi qualcosa di molto più liquido invece, e non sia stato servito nella famosa tazza da consumé, sapete qual è quella? Ok,
2: beh certo, come no, a me stai dicendo
1: servite quello, siete raffinati,
2: io ho delle tazze consumate, penso
0: che meglio, va bene, quindi o di punta o di sponda a seconda di quanto è liquido.
1: Esattamente,
0: perfetto, perfetto. Allora ci fermiamo un attimo, nel senso non è che ci fermiamo e spegniamo tutto, no, ci sentiamo
2: con i cucchiai a mezz'aria, ci fermiamo,
0: esatto,
2: no,
0: ancora pieni di brodo o di qualcosa di meno liquido. Ci sentiamo una canzone e poi di nuovo con la nostra Rossa per gli ultimi consigli a proposito del bon ton delle posate. Intanto abbiamo scelto il disco di 39ers ed Anne-Marie Smith, era I Need You.

0: con la nostra Rossana Capelli, consulente dei belli svegli di Bontone Stile, e abbiamo già dato alcuni consigli tipo non si fa rumore con le posate si cominciano ad utilizzare dalle più esterne verso le più interne, e poi il cucchiaio che si usa o di punta o di sponda a seconda di quando di quanto liquido sia la pietanza che vi servono. E poi Rossa, cosa possiamo aggiungere?
1: Allora, aggiungiamo l'utilizzo delle forchette che si apparecchiano sempre a sinistra,
0: sì,
1: a meno che abbiate delle forchette particolari tipo quelle di The Ostrich, che queste vanno comunque posizionate all'estrema destra perché sono
2: quelle,
1: considerate
2: scusa,
0: le posate da ostriche.
1: Sei presente quelle per le forchettine per ostrica?
2: Sì, sì, sì, ho presente, capito.
1: Quelle non eventualmente sono le uniche che vanno posizionate, si chiamano le famose posate speciali, le forchette speciali, vanno posizionate comunque all'estrema destra. Tendenzialmente la regola generale vuole che la forchetta si apparecchi a sinistra. E a seconda che sia utilizzata anche il coltello oppure no, la forchetta deve essere tenuta o con la mano sinistra o con la mano destra.
0: Ok. Sì.
1: Cioè, quando voi mangiate per esempio un primo, la terrete con la mano destra con i rebbi che vanno all'insù.
0: Sì.
1: Quando invece mangiate un secondo, quindi a sinistra avete la forchetta e a destra avete il coltello per tagliare, la forchetta va portata alla bocca con i rebbi all'ingiù.
0: Ok. Ah, ok, okay. Sì, al contrario.
2: Scusa, io la tengo sempre con la destra, quindi
0: anch'io.
2: Cioè, taglio uso il coltello con la sinistra.
0: Anch'io.
2: Non va bene.
1: Perché siete mancini?
0: Siamo mancini,
2: no.
0: Dentro.
2: No, in realtà no.
1: Allora, quale abitudine? Anche io lo facevo così all'inizio per cattiva abitudine.
2: Ecco, vedi.
1: Bisognerebbe fare il contrario.
2: Mamma, è colpa tua!
0: Senti, Rossa, volevo chiederti, ma quando si mangiano le lumachine, le famose stronze lumachine, quelle di Julia Roberts, c'è davvero quella pinzetta lì? Nel senso, come funziona? Cioè, è facile da usare?
1: Sì, facile, e come tutto va si utilizza, bisogna
2: no, la risposta è no, Fabri, per te che sei uno del volgo, fammelo dire, Ross, per lui che è una bestia del volgo, e ovviamente la risposta è no, per noi che abbiamo una preparazione c'è capito, un minimo, certo che è facile,
0: grazie per la fiducia.
2: Quante lumachine hai mangiato nella tua vita, Fabri?
0: Solo quelle
2: in un ristorante,
0: di mare, con le mani, tra l'altro.
1: Non è complicato.
2: La pinza, dai, Fabri, su, mamma mia, il Giulio Roberti di Disco Radio,
0: signora Sironi.
2: Ma che difficili che sono,
0: mettete giù una posata più
2: ma non semplice, possono darmele già sgusciate.
0: Infatti, è quello che mi domando anch'io.
1: Vabbè, consolatevi, perché ad una cena formale ovviamente vi verranno serviti, o dovrebbero essere serviti, pietanze semplici da mangiare per non mettere in difficoltà l'ospite. Quindi.
0: Oh, che bello, questa sì che è la migliore delle notizie che potevi darci.
1: È la migliore. Finiamo con i coltelli.
0: Sì, okay.
1: Devono essere apparecchiati a destra con la lama sempre rivolta verso il piatto, quindi verso l'interno, e appunto devono essere anch'essi impugnati con la mano destra, e devono essere appunto utilizzati insieme alla forchetta. Ricordo che i bocconi dovranno sempre essere tagliati via via che si mangia una determinata pietanza, e mai tutti in una sola volta, a meno che siate dei bambini piccoli.
0: Certo.
2: Ah, allora, quindi si tiene solo con la sinistra il coltello?
1: Sì.
2: Ok, no, hai fatto bene. Con la destra, scusa.
0: Sì,
2: hai fatto bene a dirmelo, perché la settimana scorsa ho incontrato un maranza che mi ha minacciato e ce l'aveva nella sinistra. Quindi avrei potuto dirgli:
0: Mi spiace.
2: Ma Rossana, certo. Bello, mettilo di qua e adesso si puoi rapinarmi.
0: Ti avrebbe sicuramente ascoltato. Grazie, Rossa.
1: Grazie. E possiamo solo una cosa veloce, perché infatti c'è un radioascoltatore che chiedeva come devono essere lasciate le posate nel piatto.
0: Ah sì, vero, brava,
1: se
0: che ti sei ricordata.
1: Dovete lasciarle alle 18:30, ok, una accanto all'altro, quindi coltello con la lama rivolta verso la forchetta. Se invece non avete finito di mangiare, vanno messe incrociate sopra il piatto.
0: Ok.
2: Ma e se inizio a mangiare alle 8, come faccio a lasciarle alle 18:30?
0: Smettila, sei il solito, guarda, non impari mai nulla, eh? Ascolta invece i consigli della Ross, ma guarda un po'.
2: Ma la Ross lo sa.
0: Grazie mille, Rossana.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Ci sentiamo il prossimo venerdì.
2: Buona

0: testa gira su Disco Radio mentre siamo pronti ad aprire il club dei baby sveglio. Mariolino, sei con noi?
1: Presente!
0: Meno male, hai capito qualcosa sull'utilizzo delle posate fino ad ora?
1: No, mangio tutto con le mani, faccio prima.
0: Ma porca miseria, ma no, bisogna imparare invece. Ascolta attentamente il venerdì i consigli della nostra Rossana Capelli.
1: Ma parli tu che...
0: Io
1: non sai
0: solo...
1: usare le pinze da lumachina?
0: Io ho solo un problema con le pinze da lumachina, vabbè, non mi sembra così difficile, cioè così, no.
1: Eh beh, insomma.
0: Strano. Vabbè. In ogni caso, siamo pronti per colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Dai, Mariolino, ricordalo tu che cosa succederà nei prossimi minuti.
5: Sentiremo colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto al 393-800-3000 che i nostri baby svegli avranno mandato con dei bei vocali tramite WhatsApp.
4: Mamma mia, sei diventato bravissimo, il tutto perfetto conduttore radiofonico. Tra l'altro, è vero, tutto d'un fiato.

My Sweetest Emotion, il disco di Joel Corey e Ra, c'era Devotion su Disco Radio.

0: non lo so perché ho detto sta cosa. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto nel club dei baby svegli. Chi c'è? Pronto? Pronto?
1: Ciao Disco Radio, sono la Memi. E oggi suonerò una canzone con la pianola perché non uso il flauto a scuola.
0: Ah, veramente? Sentiamo, sentiamo.

0: puntata.
1: Ciao, che meraviglia, ma brava, che brava Mevi.
2: Ma bravissima, aspetta che mi
1: manca... si è materializzata una suora horror dietro mentre...
2: No, ma perché?
1: Signora suora, buongiorno.
2: Ma no, un applauso.
1: Oh, rispetto! Non era horror, era musica.
2: No, esatto, un applauso alla Mevi, ma che bella.
1: Bravissima.
2: La teniamo da parte, bellissima. Allora...
1: Poi c'è di bello che a casa, quando suona la tastiera invece del flauto, puoi mettere le cuffie, capito? Quindi
2: sì,
1: tu, genitore...
2: Vero, non sei disturbato nelle tue
1: attività.
2: Un flauto
1: elettrico a cui puoi collegare delle cuffie così... Okay.
2: Sentiamoci una bella novità alle 8:06. No, figurati, neanche tanto. Ormai siamo abituati.
1: Qualcuno dice, ma la ragazza dell'Olanda?
2: È tornata in Olanda.
1: No, caro, no.
2: Non è tornata in Olanda. No, perché c'era un Robin Schulz da sentire adesso con Better Times.

0: Il disco di Robin Schulz che si chiama Bad Times, anche questa si potrebbe suonare con il piano della Memi che poco fa, cioè, lo abbiamo dato per scontato in effetti, però il giro di piano che lei ha suonato, che era questo...
1: E a me che facevano fare la primavera di Vivaldi, capito, adesso invece a scuola? Roland Brent.
0: Esatto, Roland Brent con Nuclear Sun, e gli ascoltatori se ne sono accorti, ce ne eravamo accorti anche noi, ma l'abbiamo dato davvero per scontato, adesso invece abbiamo fatto questa comparazione perfetta. Allora, colmi canzone barzellette, chi c'è? Pronto?
2: Ciao Omar, ciao zio Fabri, ciao Omariolino, sono Gian da Bergamo. Sì. E sapete perché una balena gli dicono arco? Perché un arco ballena.
1: Certo.
0: Certo. A pensarci a volte, vedi che vengono spontanee le cose. Pronto.
3: Ma la ragazza dell'Olanda.
0: Oh, miseria, la ragazza dell'Olanda. La ragazza dell'Olanda. La ragazza dell'Olanda. Ecco!

0: girettino perché siamo in ritardo, vero? Sentiamo chi c'è, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessina Mezzago.
0: Sì.
1: E forse non lo sapevate, ma
0: dov'è?
1: Che l'Università del Massachusetts oggi mi ha mandato una ricerca cui non hanno trovato risposta.
0: Sì,
1: mi ha chiesto se gli ascoltatori di Disco Radio potevano dare delle idee.
0: Sentiamo.
1: E mi hanno chiesto praticamente che se il pomodoro è un frutto, la ketchup è un succo o uno smoothie? Ciao!
0: È dura questa. Ma poi la
2: ketchup. Che differenza c'è tra su ketchup, la salsa ketchup?
0: Ah, la salsa.
2: Innanzitutto cos'è lo smoothie?
3: Il frullato.
2: Ah, frullato.
0: Capire
2: il
0: anche
2: succo
0: quello.
2: È il succo.
0: È il succo, sì.

0: Io ascolto Disco Radio perché
1: tu mi fai impazzire, mi fai impazzire.
0: Ciao, sono Angelica.
2: Belli svegli.

0: diretta di messaggi?
1: Vai!
0: Dai, colmi, canzoni e barzellette, pronto?
2: Disco Radio, sono Riccardo da Legnano.
0: Ciao Ricky.
2: Lunedì è finita la scuola, sì! Ciao, come va?
3: Va bene. Avete sentito il silenzio della mamma sotto?
0: Sì, proprio tombale direi.
4: E adesso che faccio?
0: Porca miseria.
4: Sto a casa tutto il giorno, tutti i giorni.
0: Pronto?
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao!
5: Sono Alexandro, vivo e lavoro con te una barzelletta.
0: Sentiamo Alexandro.
5: Lo sapete qual è lo stato più calmo?
0: No. No.
5: È il Cile, ciao, come
3: certo,
5: va?
3: Certo, è Cile.
0: Ah,
3: è Cile.
0: Vero. Bella, moderna questa, pronto?
6: Ciao Rico Radio.
3: Aura.
6: Sono Emma Galeriano.
0: Ciao Emma.
6: Lunedì vado in gita.
0: Ah sì?
6: Ciao Fabio.
0: Dove?
6: Ciao Rico Radio. Come va?
0: Ah bene,
6: come
0: guarda.
6: Come finisce quella, la mia scuola?
3: Quando finisce?
0: Non lo so.
3: Lunedì con la gita?
0: Probabilmente sì.
3: Occhio perché vi portano in gita e vi lasciano lì. Cioè, se
0: no.
3: Finisce la scuola? No, non deve finire la scuola finché è finita la gita, capito? È importante.
0: Vabbè, non farmeli spaventare, che poi dopo dici.
3: È un pochino.
0: A casa.
3: È un
0: pronto.
3: Pochino.
7: Ciao, zio Fabri.
8: Ciao, zio Anna.
9: Ciao, Ale.
8: E Bea da Torino.
0: Eccoli.
7: Dov'è il pubblico?
0: Qui.
3: È qui.
7: Il maestro chiede a Pierino. Qual è l'imperfetto di disegnare?
0: Qual è?
8: Scarabocchi, giusto.
3: Ciao. Imperfetto di così. Giusto.
0: Molto bene, poteva starci. Bella immagine, pronto?
10: Buongiorno a tutti, ciao Mariolino.
0: È la nonna dei baby svegli.
10: Qual è la pianta che fa più spavento?
0: No, qual è?
3: Sì.
10: Il bambù.
0: Vabbè.
3: Assolutamente.
0: Detta un po' più. Bambù.
3: E tu sai qual era il profumo? Sì, il frutto preferito di Beethoven?
0: No, qual era?
3: La banana.
0: E quella va più o meno nella stessa direzione. Va bene. Allora chiudiamo la parentesi con i nostri amici più piccoli, quella dei baby svegli. Ciao Mariolino.
1: Ciao.
0: Passa un buon weekend, mi raccomando.
1: Stasera sono a Erba.
0: Ah sì, anche tu vieni?
1: Eh certo.
0: Perché c'è lo spettacolo di Omar che si chiama Karma Letale, dove però ci saremo anch'io e Marco con degli insert, sì.
1: E tu sei un insert?
0: Io sono un insert, dove siamo esattamente al teatro all'aperto che si chiama...
1: A Erba siamo.
3: Licinium,
0: il teatro all'aperto di Erba, molto molto molto bello.
1: A Erba siamo.
0: Sì, siamo a Erba. Siamo a Erba, sì.
1: Chiedimi come si chiama il teatro.
0: Come si chiama il teatro?
1: A Erba siamo. Siamo a Erba.
0: Va bene, ok. Grazie Mariolino. A
1: ciao,
0: stasera.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
19: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox? Ce l'hai Mechlon Lennox?
20: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
21: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
22: Io lo faccio per proteggerti.
21: È un momento difficile e tu te ne vai.
22: Meritiamo di più, tutti e due.
21: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
22: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
23: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
24: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari.

0: cosa che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Disco Radio.
12: Allora, mi dicono che siamo già pronti ad aprire il Tamarraland di oggi. Non so se è vero, pare che ci sia gente nonostante la temperatura bassina stamattina.
13: Sono coperti, guardali qua, guarda
12: coperti.
13: Che belli.
12: Allora possiamo aprire?
13: Con i kiwi, guarda qua, guarda qua.
12: Apriamo.
13: Ho già aperto.
12: Ma che roba. E allora, come va sentito il nostro prossimo Tamarristory?
13: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
12: Sui volume c'è Tamarristory!

0: la canzone dei Brothers che si chiamava Dance Now. Su Disco Radio l'appuntamento è quello con il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro del mondo. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Tamarri.
2: Ciao Iris, Iris e Ambra
1: e mamma Sharon, e siamo in direzione verso Filato.
0: Ma bravi, buon ragazzi venerdì. Buon venerdì anche
3: Com'è
0: a voi.
3: Com'è il traffico, Fila?
2: Ciao Disco Radio, anche se l'ultimo giorno di scuola Lorenzo e mamma ci sono.
3: Ma com'è l'ultimo giorno? Ciao! Di già
0: Lorenzo e mamma ci sono.
4: Sta per finire la scuola,
0: ecco.
4: Tutti contenti, vero? Un saluto da Cinisano Balsamo, da Francesco
2: e Alessandro.
4: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.

0: non si sa, non si sa.
1: Le sigle, le
0: ce, sigle sempre, perché... ce lo siamo preso e quindi ce lo
1: è il nostro siglaiolo di fiducia, quindi
0: assolutamente sì,
1: ce lo teniamo.
0: È scattato anche l'applauso per il Cineforum Tecnico Tutto e il professor Locatelli che, come dire, porta con sé le novità cinematografiche. Non solo, sentiamo, sentiamo che cosa ci propone oggi.
1: Partiamo da Maurino. Attenzione, perché questo, per questo celebre cantante basta stadi,
0: sì?
1: Basta arene,
0: ah, sì?
1: Basta palazzetti, basta teatri. L'hai già capita?
0: Forse sì.
1: Sentiamo, mi dica, sono curioso.
0: Solo sfere.
1: No, no, Max Piazzali.
0: Ah, beh. Certo, certo.
1: No, pensavo, cioè, lei era andato allo Sphere di Las Vegas.
0: Pensavo alle basta, capito? Basta questo, basta quell'altro, basta quell'altro, sfera e basta. Vabbè, dai, ci poteva stare. No,
1: avremmo detto cubi,
0: certo,
1: parallelepipedi.
0: Certo.
1: Passiamo a Federico Salton.
0: Sì.
1: Ci parla di un famosissimo filosofo tedesco.
0: Sì. Scusi, una... cosa fa questo signore tedesco?
1: È un filosofo.
0: Ah, ok, sì, certo, certo.
1: Che una volta in pensione finalmente ha potuto dedicare... Basta, filosofia dopo un po' bella, però dopo un po'...
0: certo.
1: Finalmente ha potuto dedicarsi a tempo pieno alla sua vera passione unica sfrenata, che constava nell'osservare i lavori in corso con le mani dietro la schiena.
0: Ah, certo.
1: Immanuel, certo. Cantiere. Finalmente.
0: Ragazzi, che coltaggine.
1: Che coltre. E l'ultima recensione invece è una fatica del Cineforum Tecnico Scientifico. Tutto
0: meraviglioso, tutto. Meraviglioso, sentiamo allora.
1: Vi parliamo di un supermercato in cui ogni volta che chiedi un'informazione ti rispondono sempre piuttosto svogliati, no?
0: Sì.
1: Dove sono le uova? Non lo so. Ma le gocciole sono, ci sono, ma non le abbiamo ordinate. Senta, quanto le devo? Ma fai tu quello che vuoi, non è un problema. Pigros.
0: Quindi anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e tutti i commessi fanno le cose per bene.

0: Chiama Mill su Disco Radio, mentre c'è qualcuno che fa una piccola postilla, prof, rispetto a quanto già detto con le recensioni cinematografiche.
1: Cioè?
0: E dice, tra l'altro pochi sanno che quella catena famosa di supermercati già citata, la Pigros, con la sì. P, è nata principalmente solo con prodotti freschi.
1: Ah sì?
0: Frigos.
1: Cioè? Ah certo.
0: Vabbè, non era male. Grazie. Così abbiamo dato un motivo alla presenza del Massi dentro al Cineforum Tecnico Scientifico.
2: Tra l'altro devo dire al Massi, abbiamo cercato di trovargli i biglietti per stasera ad Erba, che purtroppo è sold out da 2 minuti dopo che abbiamo detto che ci sarebbe stato lo spettacolo. Non li ho trovati.
0: Niente.
2: Mi spiace Massi, l'ho trovato solo per la Sandra e...
3: che infatti verrà.
2: Che verrà
0: la... sì, non te l'ha niente. Detto Massi, no. Non gliel'ha detto.
2: Però tu puoi mandarci comunque le sigle e le foto da casa.
0: Esatto,
2: cioè noi apprezzeremo, va bene.
0: Tranquillo, cioè manterrai.
2: Te la guardiamo noi la Sandra, non ti preoccupare.
0: Ok. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie, le novità dall'Italia e dal mondo.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Secondo tunnel sotto il Monte Bianco, la Francia apre, i comuni transalpini dicono no, sì da Parigi a 2 studi di fattibilità, uno dei quali affidato all'Università Bocconi di Milano. Morì di tumore dopo l'esposizione all'amianto in caserma, il Ministero della Difesa dovrà risarcire la figlia. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il nesso causale tra l'esposizione negli anni 60 durante il servizio militare e il decesso nel 2017. Pubblicità e negozi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, 8 indagati per la concessione degli spazi, ipotesi corruzione, l'esposto partito dall'imprenditore Massimiliano Lisa, già candidato a sindaco alle comunali del 2027. Basket, semifinali playoff, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie, stasera gara 4, Milano-Brescia 2-1 nella serie per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, stasera il match, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, dagli USA 8 miliardi di dollari di aiuti a Kiev, dalla Camera primo sì al nucleare, approvata la legge delega, sì ai piccoli reattori in Italia, le news tornano tra un'ora. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva 1 chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E allora le 8:41 di venerdì, che cosa succede a quest'ora del nostro appuntamento?
2: È il momento più atteso della settimana.
0: Uno dei più belli in assoluto, quello con i messaggini a caso che funzionano come?
2: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o che avete mandato, deve essere un messaggio di testo al 393-800-3000 e non deve c'entrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi finisce che noi li leggiamo uno dopo l'altro e di solito sembrano combinarsi, no? Sembrano essere collegati per qualche strano motivo. Lo faremo su un giro di mazurka tra pochissimo, ma intanto abbiamo scelto anche J-Lo, David Guetta, che tornano con Save Me Tonight.

0: Il disco di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, mentre sta per cominciare ufficialmente la rubrica dei messaggini a caso. Abbiamo già detto come funziona, no? Raccogliamo tutti i vostri messaggi al 393 800 3000, che però devono essere quali messaggi?
1: Allora, ci inoltrate l'ultimo che avete ricevuto o che avete mandato al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testo e non deve c'entrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi sapete come succede, no? Li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro, sembra che ci raccontino quasi una storia. Cominciamo subito allora con i messaggini a caso di oggi.

0: Cioè, quando arriva Forrest così all'improvviso. E allora, Paca, giro di mazurka.
1: Quanti siamo? Io ho preso due Aperol e due prosecchi, bastano?
0: E niente, il ciao sono Adele non l'ha registrato.
1: Savoia, io sono in max, ho ritardato, ho ritirato lo specchietto, faccio gasolio e rientro, ciao.
0: Giulia, sto portando Ambra all'asilo e corro al lavoro.
1: Stasera tolgo i pannelli sotto. O li togliete voi, visto che c'è mia mamma, basta tirarli e vedete sotto la cucina.
0: Sì, sì, sì, oggi siamo a casa.
1: Ciao, non capisco perché dovrei dirtelo io.
0: Ti posso mandare una foto da trasformare in JPEG?
1: Ciao Francesca, puoi girare il gruppo.
0: Abbiamo mangiato una roba al volo da Frigerio e ci ha raggiunte anche Pina.
1: Chiamami, perché magari non lo vedo.
0: Beh, dai, se non riescono già oggi.
1: Grazie dell'invito, ma siamo già in modalità casseggio noi.
0: Ah, ok. Quindi cosa vuol dire? Che hai i muscoli, che i muscoli, che i miei muscoli sono illusi?
1: Togli il cane dalla lavatrice, ho la roba da lavare.
0: Ma no, non fare niente, è sempre un'ottima soluzione.
1: Senti Alessio.
0: Oh, uè, nonno, tutto bene? Quando sei libero fammi un fischio.
1: Ma è questa la chiesa?
0: Non dire così. È tanto che non battibecchiamo.
1: Scusa, scusa, hai del verde tra i denti.
0: È quello che mi hai fatto vedere l'altro giorno o l'altro?
1: Eri talmente in botta che hai detto faccio un tuffo di testa.
0: Io comunque devo soldi a Giulia per la camera.
1: Ma ti ho dato i cerottini per le zanzare?
0: Non riusciamo mai a vederci.
1: Scusami, ma ho le chiavi della macchina.
0: E che ne so.
1: Facciamo la macumba per non fartela trovare nella stessa classe.
0: Io sto leggendo il libro, terribile.
1: Vabbè Irene, aggiungi il dolce al bere serio super alcolici, ci penso io.
0: Molto bene. Bene, molto bene. Primo giro di mazurka che si chiude qui. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. L'ultimo ricevuto, l'ultimo inviato, inoltrato da noi, basta che sia un messaggio di testo ed entrerà nella rubrica dei messaggini a caso.

0: Il disco di Calvin Harris e Kasabian, che si chiama proprio così, mentre arriva il secondo giro di mazurka dei messaggini a caso.
1: Torno tardi, ok, le polpette al sugo, ma fai anche i fagiolini prima che si suicidino in frigo.
0: Leroy ci dà altri 10 euro per il reso.
1: Per gli adulti devo portare una bombola dell'ossigeno dalla farmacia?
0: Oh, che bello!
1: Ciao! Vado, meglio portarlo io o lo vai a riprendere tu? Fammi sapere, buona serata.
0: Ci vediamo domenica a messa.
1: Oggi mordo.
0: Ma non credo, solo che è dolorante, magari gli è successo come è successo a me, ti ricordi? Domani se gli fa male va in PS.
1: Amo, io in colonna sul certoso, la risata isterica è d'obbligo.
0: Sono cattiva se rispondo beh, era un funerale.
1: La tua teglia è qui e io non so distinguerla dalla mia. Domani la porto giù tutte e due e mi dici tu qual è la tua.
0: Ho la capacità di osservazione di un topo ragno con la cataratta.
1: Perfetto, oggi ero a casa, sono andata dalla dottoressa, pressione 80 su 50.
0: Però complimenti. Sabato vieni con me a bagnare orto e giardino dei miei?
1: Non lo conosco, ma visto che era lui.
0: Sì, un casino, e noi a ridere sulla panchina quasi portano via anche noi.
1: Puoi dirlo forte, ormai è lui il boss.

0: Avranno fatto colazione?
1: Ah, ecco. E non è...
2: Mi si è rotto l'asse del water.
3: Secondo me è questa.
1: È colpa del panico da fagioli.
3: Potrebbe essere.
1: È probabile.
3: Se ha a che fare con l'asse del water, di sicuro. Allora, c'è musica su Disco Radio. Bello anche questo secondo giro di Mazzurca. Bello anche questa, bella anche questa seconda manche dei messaggini a caso che arrivano puntuali come sempre il venerdì. Mentre ci sentiamo anche gli Alcazar 2001 per Crying at the Discotheque.

0: È un bravo ragazzo Alberto. Sì. Accidenti, guarda, invece.
1: È successo?
0: No, niente, un messaggino arrivato al 393-800-3000. Forse un avanzo dei messaggini a caso. Letto fuori contesto.
1: Strano, non ti offendere ogni cosa che ti dico. Stavo scherzando.
0: Certo.
1: Alberto, no. No.
0: Però davvero prendono una forma, un significato totalmente astrusi, no? Astruso,
1: belli, quindi, belli. Belli corti e libera. Belli, corti, leggeri, libera. Belli. Belli e corti, belli, leggeri, corti. Sarebbe bello, un bravo ragazzo, Alberto.
0: Vedi, vedi. Alla fine è questo il senso dei messaggini a casa. Allora, grazie a tutti quelli che ce ne hanno inviati, ma veramente una quantità smodata.
1: Sempre.
0: Come sempre, tra poco si avvinazza come me che sono ubriaco stamattina. No, dicevo, si avvicina. Questo
1: si avvicina. Avvinina!
0: Non si avvicina.
1: Avvinina!
0: La notizia che ci cambierà la vita, di cui parleremo tra pochissimo. Intanto, da Italianotti, che è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino su italianoptic.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Vabbè, enorme successo anche per questa mattina della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, il nostro morning show. Notaio a conferma, ci legge quanti messaggi sono arrivati, il numero esatto per cortesia.
6: 400, mamma mia, il precisetti è arrivato, il numero esatto, vuole anche i decimali adesso, vuole i millesimi, che deve pagarci l'ascensore, l'acqua e il riscaldamento.
5: Ma non sia così permaloso.
6: Aspetti
5: però,
6: che trascrivo tutto su carta millimetrata. Mamma mia, il bilancino, la grammatura degli spacciatori usa
5: ma
6: questo.
5: Ma no, mamma mia.

0: sono solo le 9:02 e 3. Beh, adesso tre, va bene, va bene. Di solito sono le 9:08, le 9:10 a quest'ora. Invece...
1: Aspettiamo.
0: No.
1: Abbiamo un braccia concerte.
0: No. Abbiamo da fare. No, dobbiamo, per esempio, segnalare a tutti qual è il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco.
1: Il segreto per crescere figli intelligenti?
0: Sì.
1: Farli ridere.
0: Ah, molto bene.
1: Dovrei avere due scienziati io, ma. Boh, parliamo con questi esperti.
0: Scusa, vale anche per i colleghi.
1: In che no, solo figli per adesso.
0: Peccato per noi.
1: C'è scritto proprio sotto, guarda, è PS.
0: Sì.
1: Solo figli.

0: C'è anche Julia Church insieme a John Smith e Devolt, che abbiamo riascoltato con Shades of Love. Cos'era? Shades of Blue.
1: Ma che, Giulia Chiesa?
2: Giulia Church.
0: Giulia Church è quella che la fa Chiesa? Le scarpe, è la figlia di quello delle scarpe.
2: Di quello delle scarpe.
0: Le famose Church.
1: È una che ti fa le scarpe?
0: No!

0: Allora, prima di leggere i risultati di questa ennesima ricerca, ricorderei ancora una volta il titolo. Research, appunto, per chi si fosse appena sintonizzato. Oggi parliamo di...
1: Il segreto per crescere figli intelligenti? Farli ridere.
0: Il team di esperti della... Davvero?
1: Middlesex.
0: Ma davvero?
1: Ah, certo.
0: Il team di esperti della Middlesex University di Londra.
1: Sì,
0: è così, sì, sì,
2: è
0: così,
1: ma scusa, è chi ha il midollo, ha il sesso nel midollo?
0: La
1: Middlesex,
0: so. Il sex inside, sì, hai ragione, hai ragione. Guidato da Jacqueline Harding.
1: Chi meglio di lei?
0: Ha scoperto che ridere stimola la capacità del cervello di creare nuove connessioni e relazioni.
1: Ma certo, Jacqueline, basta che tu chiedessi a me una serata con me, l'avresti capito. Per favore, fate fare ai professionisti. Se qualcuno deve far ridere Jacqueline, vorrei essere io. Venga con me, signora Harding. È abbastanza Harding da testare il mago. Le sente le vibrazioni. Non è il telefono.
0: Molto bene, grazie Forrest. Comunque, a proposito di questo ennesimo studio, quando un bambino ride con i propri genitori si rafforza il legame emotivo e le risate contribuiscono anche ad allenare lo stress di mamma e papà. Non è finita qui. Ridere aiuta anche i bambini a sviluppare competenze sociali e intelligenza emotiva. Secondo il team, bastano momenti semplici di gioco condiviso, sorrisi, vicinanza fisica e un'attività a cui partecipare tutti insieme senza distrazioni. Harding & Co. Addirittura un'associazione a delinquere.
1: Allora, no, vi spiego. Sì. Non si è sentita all'altezza, ha chiesto un'orgettina e ha portato degli amici. Enco, addirittura.
0: Olgettina, ha detto.
1: Olgettina.
0: Non lo so. Harding & Co. quindi sostengono che la risata dovrebbe essere introdotta anche a scuola. L'umorismo aiuta a ridurre il carico cognitivo, rendendo concetti complessi più facili da comprendere e ricordare.
1: Certo.
0: Favorendo la connessione tra le persone e riducendo lo stress.
1: No, ho capito.
0: Ripeto, grazie, scusate.
1: Ripartiamo, check, seconda.
0: Ne stampo una seconda.
1: Vada.
0: Favorendo la connessione tra le persone e riducendo lo stress, le risate creano un ambiente ideale per l'apprendimento.
1: Hai capito? Bisogna ridere, ragazzi.
0: La risata.
1: Ironia, autoironia. Sì. Bisogna davvero insegnarle a scuola. Oggi come mai? Bisogna insegnarle a scuola.
0: Ma a proposito di scuola e a proposito di risate.
1: Sì, vai.
0: Dai, vale la pena di sentire i vostri racconti.
1: Aneddoto.
0: Aneddoto. Quando quella volta a scuola non riuscivate più a smettere di ridere, perché
1: dai,
0: è successo qualcosa per cui davvero è stato un problema. Tutti che ridevano.
1: Io ce l'ho, ragazzi.
0: Ce l'hai. Allora facciamo una cosa.
1: Ma forse l'ho già raccontata.
0: Ce la ripeti, perché se fa ridere è bello risentirla. Sentiamoci una canzone intanto, poi quando torniamo da voi i vostri racconti innanzitutto al nostro numero, ma poi anche i nostri, perché no?

0: Il disco di Jatty Ranks, qualche anno fa sentivamo l'originale, in questa versione con Albi, I See You, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, aneddoti e racconti che arrivano dal mondo della scuola, quelli per cui avete riso, ma così tanto, da non fermarvi più, da non riuscire più a fermarvi. Sentiamo, perché ci sono già i primi messaggi. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, Fabio da Torino.
0: Sì.
1: Me ne ricorderò una per sempre.
0: Sì.
1: Avevamo un professore di tecnica che aveva il vizio di dire non ti preoccupare. Va da sé che quel periodo era di medio men. E c'è stato un punto che lo avevamo fatto veramente arrabbiare. Prende, sbatte il registro sulla scrivania e dice adesso, e mi alzo io dicendogli non ti preoccupare. Ma le risate fuori.
2: Mille mila.
0: Vabbè, pazzesco.
2: Minuti. Non ti preoccupare.
0: Ora ho capito perché mia figlia è così intelligente. Perché la faccio sempre ridere. Grazie per avermi aiutato a capire il perché. Roberto da Burago Molgora. Grazie a te, Roberto.
3: Tra l'altro, quanti figli di comici hanno poi preso il Nobel, no?
0: Ma dai, ma che i tuoi sono meravigliosi.
3: Ma non hanno il Nobel, va bene.
0: Vabbè, ho capito, dagli tempo, no?
3: 18 e 16 anni, quanto devo aspettare? Oh.
0: Fagli prendere almeno un dottorato, no?
3: Un dottore. A mia figlia, ti prendi un dottore, che comunque...
0: Allora, ci sono altri messaggi o ci sentiamo il racconto di Omar?
3: Allora, io ero con il mio amico Ferruccio Graziotto, detto Ciuffo,
0: sì.
3: E io sono sempre stato in prima fila a scuola, sì. Sempre prima fila, non sono mai voluto andare indietro perché quelli coraggiosi è lì che,
0: che
3: fanno le nefandezze, capito? Certo. A un certo punto stavamo prendendo appunti nell'ora d'inglese, ma spogliatamente, come al solito, insomma, non sono mai stato un grande studente. La nostra professoressa, la professoressa Moro, che saluto.
0: Sì, salutiamo la professoressa Moro.
3: S'appoggia,
0: professoressa.
3: Era in piedi alla lavagna, sì. Si gira e si appoggia, diciamo, al banco.
0: Sì.
3: Con, diciamo, la zona del bacino all'altezza sopra banco. Quindi,
0: sì.
3: E io, mentre scrivo, alzo lo sguardo e io non so bene per quale motivo.
0: Cosa hai detto?
3: Ma aveva un alone umido,
0: sì.
3: Totalmente intorno alla patata, cioè nel senso
0: proprio lì sul davanti,
3: un tondone,
0: diciamo.
3: intorno patata bagnato, umido, bagnato. Quindi io do il gomitino leggermente, appoggio il mio gomito al gomito di Ferruccio, il quale mi guarda. Io non faccio nient'altro che fare proprio con gli occhi, guarda lì. Lui guarda ed è stato, ti giuro, sai quelle cose per cui non puoi ridere, perché era lì la prof, ma ho rischiato la morte, ti giuro, io penso di aver rischiato la morte solo quella volta lì nella mia vita, e stavamo soffocando entrambi, perché poi ti guardi, inizia a sobbalzare, hai presente quando inizi quella vibrazione, devi contenerla, la tieni giù, ma più tieni giù più non ce l'abbiamo fatta. Raga, io ho rischiato lo svenimento quella volta lì e non abbiamo mai capito che cosa fosse. Perché probabilmente stando seduta, forse le gambe accavallate, oppure le piaceva Graziotto, va a sapere, non lo so, va bene?
0: Vabbè, aneddoti divertenti scolastici, quelli per cui avete iniziato a ridere senza più riuscire a fermarvi, raccontatecelo al 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina.

0: che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group, officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna e hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo, in quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Disco Radio.
17: Ah, siamo lì a parlare di scuola. D'altra parte nei giorni in cui la scuola sta finendo, no? Per cui magari essendo dei giorni un pochino più liberi, dei giorni un pochino più leggeri magari per tanti che hanno già risolto altri problemi nel corso dei trimestri precedenti.
18: O che magari invece c'è chi è in affanno,
17: In quel caso lì
18: gli
17: allora...
18: Gli ultimi giorni, le ultime possibilità.
17: In quel caso lì allora c'è poco da ridere, no?
18: Beh, però meglio appunto, visto che abbiamo capito che ridere aiuta ad apprendere, è il momento di ridere per cercare di sfangare le ultime... interrogazioni, no?
17: Probabilmente sì. Raccontateci quell'aneddoto scolastico per cui avete iniziato a ridere e non avete più smesso per minuti e minuti e minuti al 393 800 3000.

0: Terry e Martha Walsh, si chiamava Keep on Jumping, su Disco Radio dal 1996. Magari era il periodo in cui andavate a scuola, magari era il periodo in cui eravate alle superiori, no? Magari era il periodo in cui vedevate i vostri compagni di classe più spesso di quanto non vedevate altri del vostro giro, no? Perché comunque costretti alla vicinanza venivano fuori delle cose da ridere, no? Per esempio, sentiamo chi c'è al nostro numero. Pronto, pronto.
1: Ciao ragazzi, allora io a scuola penso di essere stata in seconda media o in terza, non mi ricordo.
0: Sì.
1: E stavo leggendo ad alta voce praticamente il riassunto dell'Odissea. E anziché leggere imprese eroiche, ho letto imprese erotiche. Niente, sono messi tutti a ridere e il professore mi ha detto: Valentina, ma cosa stavi pensando in quel momento?
0: Certo.
1: Ah, non lo so. Una figura. Vabbè,
0: certo che anche
1: ciao,
0: lui,
1: Valentina da Brescia.
0: Anche lui invece di alleggerire,
2: porca miseria, ha messo il carico,
0: infatti.
2: Poi alle medie, ce lo diciamo. Cosa succede oggi? Ti arrestano, ti buttano in carcere e buttano via la chiave.
0: Come minimo.
3: Buongiorno ragazzi, uno dei ricordi più esilaranti della scuola è quando la prof di matematica più odiata di tutta la scuola è caduta davanti alla cattedra. Le cattedre erano posizionate su un gradino e lei, mentre passeggiava e spiegava, non l'ha visto, è inciampata e volata per terra.
2: Vabbè.
3: E naturalmente, imbarazzatissima, ha tentato di rialzarsi il più velocemente possibile mentre tutti ridevamo alla grande. E abbiamo reso ancora di più quando un compagno si è avvicinato dicendole: prof, la sua scarpa. È stata una delle scene più ciao, buona giornata.
2: Che volo che ha fatto per perdere la scarpa.
0: No, vabbè,
2: bellissimo.
0: Allora, c'è anche questo messaggio che dice: a me alle superiori è successo che, essendo balbuziente, dovevo leggere un testo e quindi il mio migliore amico, all'epoca anche mio compagno di classe, doveva leggere. No, perché c'è
2: la
0: un
2: parola
0: po'...
2: posta.
0: Doveva leggere
2: la parola posta.
0: E il suo compagno avrebbe dovuto dirla al posto suo, no? Ma tutto si è trasformato in qualcosa di molto esilarante, perché il nostro amico, al posto di dire posta, ha iniziato a dire po, e alla fine il compagno di classe, che l'ha risolta così, ha iniziato a cantare la canzone dei mondiali. Sapete quella che faceva? Lo immagino.
2: Certo.
0: Lui si è messo a ridere e, come dire, la cosa è finita lì, no? Però divertente, molto molto
2: divertente. Ma lui sapeva che composta avrebbe avuto dei problemi?
0: No, perché probabilmente si è bloccato per caso proprio su quella parola lì.
2: Ah, ok, lui si è bloccato.
0: Secondo me è certo.
2: È andata così. Allora lui doveva leggere la parte. No, ma non c'erano accordi. Secondo me lui doveva leggere. A un certo punto fa, perché ero andato in po e quell'altro. Po. Tutti insieme. Anche il prof è po. Se era il 2006 era perfetto. Sai come si è risolto?
0: Come si è risolto?
2: Il prof gli ha dato una testata nel petto.
0: Vabbè, quasi quasi valeva la pena.

0: Certo, le mani al cielo.
1: The bass, the bass drum, the groove, and the console.
0: È la ricetta sta facendo, capito?

0: Bellissima.
1: Questa la parte, questa la parte. Vabbè, come rovinare un bel aneddoto, mi dispiace veramente moltissimo. Fortunatamente ci siamo ripresi nel finale. Allora, ascolta.

0: facevamo i mondiali. Andiamo col curling.
1: E anche lì non è andata benissimo quest'anno.
0: Però c'è sempre il tennis.
1: Va bene, va bene. Allora 393-800-3000, i vostri aneddoti scolastici, quelli per cui avete iniziato a ridere e non riuscivate più a smettere. Mentre ci sentiamo la canzone di Phil.

0: Il disco di Felicia si chiama proprio My System su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli c'è anche la dottoressa Morganti, a cui chiediamo com'è andata a scuola dalle sue parti. C'era da ridere, ha riso quella volta in cui proprio non riusciva a fermarsi.
1: Sì, sicuramente, ce ne saranno state tantissime, però...
0: Ma la Morgante era una allieva diligente.
1: Ma eravamo tutti secchioncelli in realtà, quindi ci mancava un po' quell'elemento lì.
0: Tutta la classe?
1: Eravamo bravetti, sì.
2: Sai che allora ho capito dove erano andati tutti quelli bravi che dovevano essere in classe con me, perché noi zero, neanche uno, cioè 0 su 26, una roba incredibile.
0: Allora, tra l'altro c'è qualcuno che ci racconta, eravamo all'università e c'era un relatore esterno a lezione che parlava come Aldo quando faceva l'onorevole. Inutile dire che siamo partite con un "se un uomo", abbiamo passato 2 ore a ridere, meno male che eravamo in fondo all'aula ed era grande la
3: classe. Ma sai che non me lo ricordo?
4: L'onorevole Nullazzo.
0: L'onorevole?
4: Nullazzo. Giovanni e Giacomo che facevano i bodyguard esilaranti.
0: Io non me lo ricordo.
4: E lui diceva
2: non
4: sempre,
2: me lo ricordo.
4: Era l'onorevole, diceva se un uomo di razza caucasica.
2: Ah,
4: e continuava così.
2: Sì, certo, sì, sì,
0: no, non me lo ricordavo, non me lo sarei mai ricordato.
4: Era un mai dire martedì,
0: qualcosa
4: ventina d'anni fa.
2: Vi racconto quest'altra velocissima.
0: Dai, veloce.
2: Allora,
0: veloce.
2: Noi non avevamo la palestra, nel senso che c'era troppa gente, quindi facevamo piscina.
0: Sì.
2: Ok, ci portavano in piscina. Quindi capitava che avevamo la borsa alla piscina. Un giorno cacciano fuori un mio amico, anzi in tre, mi mandano fuori in tre. No, non è vero, uno solo viene cacciato fuori da scuola, dalla classe. No, perché è importante questa cosa.
0: Sì.
2: E dietro il prof aveva la cattedra, dietro di lui c'era una vetrata che era, diciamo, satinata per gran parte.
0: Sì.
2: Poi, siccome le aule erano molto alte, da 2,5 metri in su era vetro normale.
0: Sì.
2: Ok. A un certo punto vediamo sopra nella zona trasparente nostro amico col costume, la cuffia e gli occhiali che nuotava nell'aria
0: sul
2: prima stile poi a dorso. È uscito, ha trovato due che giravano e gli ha detto: scusate, mi tirate su, che cioè, non erano nostri compagni, era di un'altra classe.
0: Siamo
2: e alla fine il prof si è accorto
0: e?
2: L'ha visto e? Ma cosa hai fatto? Ha riso.
0: Meno male,
2: sì, ma stai scherzando, genio totale.
0: Già l'ha buttato fuori, ci mancava pure il prestito, meno male che ha riso. Va bene, bella, bellissima questa, davvero, grande inventiva. Allora, c'è la dottoressa Morgante con le ultime notizie. Nel frattempo vi raccontiamo le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Eccoci, grazie belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Secondo tunnel sotto il Monte Bianco, la Francia apre, i comuni transalpini dicono no, sì da Parigi a 2 studi di fattibilità, uno dei quali affidato all'Università Bocconi di Milano. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta, così il sindaco di Milano Beppe Sala dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In aumento i minorenni denunciati o arrestati, dati dei carabinieri negli ultimi 12 mesi nella Bergamasca. Sono passati da 481 a 541. Oggi il 212° anniversario della fondazione dell'arma. Trasporto pubblico dopo 8 anni di lavori, La Spezia riaccende la filovia, dal 14 giugno in servizio la nuova rete urbana, 29 km, 19 mezzi elettrici, frequenze ogni 4 minuti nel tratto centrale. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna, si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli-Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, non si fermano invece i bombardamenti israeliani in Libano. Le news tornano tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Questo venerdì parte all'insegna di un pochino di variabilità sulla Lombardia, specie sui settori orientali della regione, ma perturbazioni che si sta allontanando, tornano già nel corso della mattinata ampie zone di sereno un po' su tutto il nord-ovest. In vista anche di un fine settimana all'insegna del bel tempo, giusto per domani sabato prevediamo un pochino di instabilità a ridosso dell'arco alpino e nelle vicine zone pedemontane, con qualche breve piovasco nelle ore pomeridiane, ma per il resto tanto sole. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutti

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Stavo ancora ridendo per quello che nuotava sul filo del vetro satinato in classe con Omar. Mentre arrivano altri vostri messaggi a raccontarci di quella volta che a scuola non avete potuto smettere di ridere, per quale motivo?
4: Ciao, sono Francesca da Milano.
3: Sì?
4: Media, seconda media, sì, educazione, sì, fisica, uh-huh, giochiamo a pallavolo, sì. Io avevo come migliore amica una compagna che non ci vedeva molto, nel senso che gli portava gli occhiali,
3: okay.
4: E decidiamo di giocare a pallavolo, sì. L'altra squadra batte, lei convintissima, vado io, peccato mia, che non vedendoci ha preso una pallonata in faccia.
3: Oh, mamma,
4: in quel momento pensavo mi fosse venuto un infarto perché non potevo ridere, perché essendo la mia migliore amica non potevo ridere,
3: però
4: sono morta.
3: E ci credo, anche lei probabilmente.
5: Mia, esatto, sì. Morta no, ma ricoverata sì.

0: Khalid, che abbiamo riascoltato con Dive Into Me su Disco Radio. Questa è incredibile, però, cioè, questa è davvero incredibile.
1: Cioè,
0: no, no, nel senso che mi sembra così lontano dalla richiesta che faccio fatica a credere che sia andata davvero così. Però, terza superiore, prof di inglese, ragazze, scrivete. Ovviamente in inglese, no? Anche se la prof l'ha detto in italiano. Vorrei che Giulia studiasse di più. Io scrivo, ci scrive la nostra amica, e ad un certo punto realizzo che non riuscivo a tradurre la frase. Quindi viene la professoressa vicino a me a controllare il quaderno e avevo scritto una cosa tipo: mi piacerebbe essere una vacca da latte. Ma veramente? Ma cosa c'è? Ma adesso in inglese come può...
2: I'd like to be a milk cow. Milk cow.
0: E cosa c'entra con vorrei che Giulia studiasse di più?
2: Niente, I wish Giulia studied more. È la traduzione è proprio gli ormoni.
1: Ma ho capito, ma se non lo sai l'inglese puoi scrivere anche una roba così. Cioè se sei all'inizio.
0: Però se poi ti viene a controllare la prof.
1: Ho capito, ma se non lo sai ci provi, scusa.
0: Ma non lo so.
1: Io ancora non riesco a ordinare la...
0: alle babbucce di lana fatte dalla nonna. Che ne so, scrivi una cosa meno compromettente, no?
1: Ma non lo sai cosa stai scrivendo. Se è inglese non lo sai.
0: È stato il caso che le ha fatto scrivere
1: certo,
0: una roba del genere.
1: Ma figurati.
0: Ma non ci credo.
1: Ma voi, perché voi volete dire che lei sognava di essere una vacca da latte?
0: Ma
1: adesso
0: no,
1: siamo arrivati alla querela.
0: Ma no, assolutamente no. Cioè, sto pensando che lei, siccome non sapeva tradurre, allora ha pensato alla cosa più
1: normale che ti viene da dire: vorrei essere una vacca da latte. Avrebbe scritto The cat is on the table.
0: Incredibile.
1: Il peggiore.
0: Io?
1: Il peggiore.
0: Ma non è possibile.
1: Anche lei,
0: questo,
1: anche lei.
0: Ma non è,
1: lei sì.

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: ancora più complessa. Allora, Timmy Trumpet intanto insieme a John Martin con All My Life sul Disco Radio, mentre la nostra amica di poco fa, quella delle frasi da tradurre in inglese,
1: sì?
0: Aggiunge che no, no, prima era da scrivere in italiano e dopo si traduceva in inglese. Per cui
1: il problema rimane, è come tu abbia capito che Giulia doveva studiare più e diventava una vacca da latte.
0: Cioè,
1: o ce l'avevi con Giulia.
0: Da, cosa ti ha
1: e
0: fatto?
1: Dobbiamo chiarire il rapporto con Giulia.
0: Povera Giulia, cosa ti ha fatto?

0: Esatto.
1: Pioggia di meteoriti.
0: Dall'alto pesa quello lì, quella della Prit grossa, tra l'altro era un bel... Era un bel mattoncino, un bel cilindretto.
1: Insomma, comunque se cade.
0: Di un certo peso.
1: Non resti ferito, ma no, però, ti tocca.
0: Però sì, pronto.
2: Ciao Disco Radio. Allora, anno 2011, sì? Istituto Salesiano, quarta superiore. Bussano alla porta, appare un ragazzo visto pochissime volte a scuola e chiede alla professoressa e alla classe se qualcuno avesse una gomma da 13. Tutti ci guardiamo straniti, si alza un mio compagno dal fondo della classe urlando "ce l'ho io" e tira fuori una gomma, una ruota automobile da 13 pollici e gliela consegna. Questo ritira la gomma, ringrazia e se ne va. Abbiamo riso per 2 ore di fila.
0: No, ma davvero?
1: Pensi che bello il gusto della gag preparato, cioè che bello, che meraviglia.
0: No, ma c'è, questo è andato in classe con una gomma.
1: Che meraviglia!
0: No. Genio,
1: ce l'ho
0: totale.
1: Io? Eccola.
0: Grazie,
1: grazie. La professoressa,
0: scusate, che guarda, grazie, ciao.
1: Ma
0: ciao.
1: Porca miseria. Solo, guarda, sarei disposto a metterci 10.000 euro che era un ITIS.
0: È un istituto salesiani, sì, poteva essere un istituto professionale.
1: O professionale,
0: sì, di quelli,
1: perché
0: non so,
1: solo
0: arti grafiche, quelle robe lì forse. Sì,
1: quella creatività lì c'era solo lì. In un liceo classico non te lo potrei mai aspettare, una roba così, mai.
0: La classe della Morgante.
1: Lì tutti perfettini, ma
0: che poi non ci giurerei.
1: E
3: via Dario Fo.
0: E arriva Dario Fo di sicuro. Va bene, ci io lo adoro. Stasera me lo devi fare. Allora, 9:55, ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra poco.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: E allora ci sono i belli svegli fino alle 10 di questa mattina, forse riuscimmo
10: un tempo in cui mortale il sospiro
11: siete... dato, spoglie il memore.
9: Vabbè,
11: il
9: allora
11: memory.
9: Facciamo così, sentiamo una canzone.
10: Il memory vinci.
9: Allora!
10: Ognuno ha il memory che si, che si merita.
9: Io non ce l'ho, evidentemente. Sentiamo una canzone e poi vediamo di chiudere magari con un altro dei vostri aneddoti scolastici, di quelli da morire da ridere. Arrivano

0: che si chiama Magnetic sul disco radio. Tra l'altro, mentre noi abbiamo ipotizzato che il nostro amico di poco fa dei Salesiani, quello della ruota,
1: sì,
0: della gomma 13,
1: della gomma del 13 pollici,
0: forse di un istituto tecnico, ci arriva la conferma. Era un istituto tecnico, indirizzo elettronico, facevamo il pomeriggio, quindi il meglio delle bestie era lì. Praticamente eravamo uno zoo. No, però noi non possiamo dirlo.
2: Si può dire.
1: No, no. Eravate un parco faunistico.
2: Meglio.
1: Parco
2: meglio.
1: Faunistico 90 più 15.
0: Molto meglio.
2: E però così.
1: Vabbè, ho sentito. È come fa gli acquisti l'Inter, capito? 90 più 15.
0: Va bene, allora
1: ci è arrivato adesso Fabio.
0: No, l'avevo già fatto.
1: Okay.
0: Già arrivato, è che faccio fatica a continuare.
1: Che dicevo, così. Anche di scalculo adesso.
0: Nico da Vercelli, 2018, primo anno del serale, Juve in Champions.
1: 2016,
0: primo anno del serale Juve in Champions. Nel silenzio della lezione in quattro si stava guardando la partita sul telefono e ad una certa la Juve segna.
1: Aia.
0: E scoppiamo in un'esultanza generale. Non vi dico la faccia di tutti gli altri della prof. Non abbiamo smesso di ridere per tutta la sera.
1: Ebbene, ci sta.
0: Molto bene, bello,
1: il serale, altre belle bestie che
0: ragazzi,
1: si aggiungono al pomeriggio, che si aggiunge alla mattina all'istituto tecnico.
0: Non ne usciamo più, non ne usciamo più. È per quello che lasciamo la linea a Olga, che è già pronta per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie a tutti Fabri. Oh, per quelli che sono riusciti a prendersi i biglietti, ci vediamo stasera a Erba.
0: Molto bene, al teatro.
2: Al teatro di
1: Licitium. Ci vediamo a Erba stasera.
2: Licinium.
1: Ciao.
0: Licinium. Molto bene. Basta così.
1: Sono
0: dai, basta.

0: Sono fatte le 10 e 2 minuti.
1: Disco Radio.
0: Un bellissimo venerdì, ragazzi. Quindi arriviamo veramente già con un bel buon umore alle 10 della mattina. Grazie per gli svegli. Un abbraccio forte a chi fosse arrivato là dove doveva arrivare. Continuando il nostro viaggio con le nostre hit più ritmate della città. La musica, insomma, fondamentale per noi. Con la mia voce, sono Olga. Tutti i giorni. Il nostro appuntamento mi porta fino alle 13 con voi. La novità musicale è qui. Bibi Rexha e David Guetta ci regalano Sad Girl.

Love Up Sad Girls di B-Rexha e David Guetta ci regalano questa novità che usiamo per partire in questo venerdì 5 giugno. Allora, oggi è la giornata mondiale dedicata alla casa di tutti, perché è un posto nel quale tutti, io credo, abbiamo il cuore che riposa, che è la natura. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, 5 giugno, quindi una giornata che sicuramente festeggeremo anche nel corso del nostro appuntamento. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Lo sapete che Ritmi Kiss è un ritmo torna puntuale tutte le ore, ci porterà questa volta del mitico anno del 2000. Fabri Fibra, stavo

0: Disco Radio, 10-13 minuti, c'è Beautiful. Io credo che questo DJ e producer italiano abbia scelto un nome d'arte bellissimo. Il vero nome è il suo, cioè all'anagrafe, Matteo Milleri. All'atto pratico tutti lo conosciamo, tutti lo conoscono nei DJ set mondiali come Anima, con la Y al posto della I, Anima, scritto così, in maiuscolo. In giro per il mondo con la sua musica, i suoi meravigliosi DJ set che veramente hanno questo aspetto futurista, sono insomma molto d'impatto. Sarà, se volete, ascoltabile ma anche guardabile, perché sono proprio degli spettacoli sui DJ set, a Rho il 19 di settembre.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari

0: festa che stavate aspettando.
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
9: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
15: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
14: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
16: Disco Radio.
17: Su Disco Radio con me Olga in questo venerdì, sapete che facciamo? Ci godiamo la dance storica, insomma mood al quale tutti siamo legati moltissimo, nel 2000 questo. Ritorna Gaia con Never Meet.
18: Rhythmic

su Disco Radio, allegrissima, nel nostro venerdì alle 10:26 minuti. Ci accompagnano ovviamente le hit super scelte. Che dite, ci proiettiamo nel weekend? Anche perché domani sera si fa festa sul lago. Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle, quindi se volete vi aspettiamo proprio domani sera, sabato sera, per l'apertura e l'inaugurazione estiva del Gilda di Castelletto Ticino. Una serata piena di musica con il nostro Disco Radio Party. Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e le nostre hit più ritmate della città. Segnato? Inaugurazione estiva al Gilda. E dai, la stagione è meravigliosa. Una serata sotto le stelle ballando le nostre hit. Mica male come serata. Shawn Mendes adesso e Camila Cabello.

0: radio. Che viaggio! Come Olga, con voi. Another 54 Ultra. Questa è Talk to You, ascoltata proprio nel nostro appuntamento del venerdì mattina. Le hit più ritmate della città ovviamente continueranno anche tra poco con 4 hit. Intanto, tematica legata al lasciare andare. Ci sono... È importante nella vita capire cosa tenere e cosa lasciare andare a tutti i livelli, anche negli oggetti pratici e materiali che ci circondano, no? Ognuno di noi fa fatica a eliminare alcune cose in particolare, no? Solitamente voi cosa fate fatica a lasciare andare? Cosa fate fatica a eliminare, a regalare o anche a buttare al 393-800-3000? Spesso sono cose legate per esempio alle emozioni e ai ricordi. Di questo parliamo tra poco, tra pochissimo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Ci teniamo strettissime invece Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Ben ritrovata Cinzia, buongiorno.
2: Ma grazie, grazie Olga. Buona giornata a tutti, ben ritrovati. Crom Montanà davanti ai magistrati di Sion, il confronto tra i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation. 41 le vittime del rogo, oltre 100 feriti nella notte di Capodanno. Marchi trasferiti all'estero e affari a Dubai, sequestri per oltre 430.000 euro, bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale, indagato a Bergamo un liquidatore. A Milano il tredicenne di nazionalità egiziana ucciso con il machete assieme a un cane Rottweiler a Porta Venezia nel maggio di un anno fa. Condannato a 9 anni e 4 mesi un 28enne di nazionalità cubana, il ragazzino era in auto con alcuni spacciatori. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, non si fermano invece i bombardamenti israeliani in Libano, le news tornano tra un'ora.

0: tutti e due.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Abbiamo 4 hit. Cosa fate fatica a buttare? Questo in sintesi. Intanto Martin Garrix

0: Disco Radio, c'è anche Fillet nel From Disco to Disco appena ascoltato con me, Olga, in diretta. Ci sono cose che facciamo fatica a eliminare, penso un po' tutti noi, no? Solitamente sono magari cose legate anche ai ricordi del passato, passioni che abbiamo avuto anche, vero? È importante scegliere cosa tenere e cosa lasciare andare nella vita, sotto ogni piano, sotto ogni punto di vista, per fare spazio al nuovo, per rinnovarsi anche mentalmente, per andare avanti. Occorre creare appunto dello spazio. Abbiamo le 5 cose di cui facciamo tutti, più o meno tutti, fatica a liberarcene, chi più chi meno, insomma. La prima sono lettere, biglietti e ricordi del passato. Alcune sono ferite, non ancora chiuse. Un trucco è chiedersi: questo oggetto mi fa stare bene o non mi fa stare bene? Perché se una cosa ci rattrista, bye bye, forse è meglio liberarsene. Vestiti non rappresentano più chi siamo. 3. Oggetti di colpa o di dovere. Questo mi piace molto. Quante volte conserviamo qualcosa solo perché ce l'hanno regalato, ce l'ha regalato quella persona cara, ma di fatto non lo utilizziamo, o perché è costato troppo per buttarlo? Si fa. Ecco un'altra trappola sottile che comunque risucchia un po' dell'energia in qualche modo. 4. Vecchi appunti, progetti incompiuti, sogni sospesi. Cassetti pieni di fogli di appunti, progetti, sogni che non sono successi. Liberarsene fa stare bene, perché poi è stata utile sicuramente a qualcosa per portarci dove siamo ora, ma poi quel progetto lì magari non è andato avanti. Ultimo, souvenir, soprammobili, oggetti invisibili. Sembrano innocui, ma sono i più difficili da eliminare, perché sono magari quei piccoli ricordi di viaggio che di fatto si accumulano nel tempo, creando solo polvere. Teniamo magari solo quello che ci fa stare bene a livello emotivo. Decluttering. Detto questo, cosa fate fatica a eliminare nella vostra vita? Andiamo da Italian Optic, perché lì è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti 2 paia di occhiali da vista da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino su italianoptic.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Di cosa fate fatica? Cosa fate fatica a eliminare dalla vostra vita? Cosa tendete ad accumulare? Questo è un po' Club Bizarre.

sono Zerberi Tamora, quelli di If It's Not Love. Su Disco Radio in questo venerdì facciamo decluttering, cioè imparare a buttare, cioè imparare a capire cosa tenere e cosa buttare è importante, e spesso nella vita accumuliamo

0: ricordi meravigliosi che però di fatto, no, creano solo, ingombrano anche emotivamente la nostra vita. Invece voi cosa fate fatica a buttare? C'è una cosa che in tanti facciamo fatica a buttare, che è questa.
1: Buongiorno. Allora, quello che non riesco a dar via, a buttare o a regalare sono i vestiti. Perché o mi ricordano degli eventi belli della mia vita, oppure perché spero di poterci rientrare ancora. Illusione. Ciao Monica d'Alessandria.
0: Ciao Monica, facciamo così. Un minuto alle 11. Guardate che è veramente liberatorio. Io questa cosa dei vestiti la sto facendo, di lasciare andare cose. Poi ricordo comunque ti rimane, effettivamente, che quando rivedi quell'abito ti ricordi di quella occasione in particolare. Però è bello alleggerirsi, alleggerire casa, togliere. Permette davvero alla vita di rinnovarsi. Anche a noi stessi lasciamo andare quelle parti di noi che, a cui siamo ancora un po' legati, che magari ci impediscono di progredire. Ecco, la novità di Hugel si chiama Moving to the Sun.

erotica questa novità, Moving to the Sun, Google, Email Angel e Ultra Rate. Allora, fare decluttering è importante, cioè imparare a lasciare andare le cose che non ci servono più, imparare a capire cosa buttare, cosa lasciare andare. Voi cosa fate fatica, cosa avete fatto fatica a buttare o a lasciare andare? C'è chi proprio non ne vuole sapere di liberarsi dei vestiti, insomma, neanche quelli nei quali non ci sta più, perché dice no, sono ricordi, che ne sai tu? Ma può essere. Anna scrive: guarda, prima che mi trasferissi avevo tutte le lettere del mio ex, erano veramente tante, le ho strappate dopo 12 anni che ci siamo lasciati, ho fatto fatica, ora sono dell'idea che mi sento più leggera. Se una cosa non mi serve, o si ricicla o si regala o si butta, non c'è più spazio, vero? Bob Sigari, chiesa, I can wait.

0: Week con Back in 5, sta su Ripappi su Disco Radio. Faccio un po' segreteria adesso, cioè sbroglio così alcuni messaggi. Saluto chi ha ricevuto la Disco Radio Bag, ciao Stefano da Cuneo. Saluto chi mi scrive: Olga, Sandy, io ho vinto la Disco Radio Bag il 12 maggio, a metà maggio, non è ancora arrivata, è normale? Sì, è normale, ciao Cremonesi, ciao Lalila. E poi c'è chi mi chiede come fare per riascoltare i belli svegli di questa mattina. Ragazzi, sono sicura che tutti quanti avete la nostra applicazione. Perfetto, nell'app c'è anche lo spazio podcast dove riascoltare interamente, tra qualche ora potrete farlo, i nostri belli svegli.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
11: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. 5%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Discoradio. Allora, mi sembra di capire che la dance storica ritorna con i Rhythmic History. Ebbene sì, ogni sera, poi se volete, per un'ora inizia dalle 21 la versione estesa. Dal 1994 la Bush, c'è Sweet Dreams.

Disco Radio, 11 e 20 minuti, Medusa con Don't Wanna Go Home, tra le nostre hit più ritmate della città. Quindi si parlava dell'importanza di saper buttare, eliminare le cose vecchie, le cose che non utilizziamo più, le cose che non abbiamo mai utilizzato. Dai vestiti, per esempio, lettere, regali, biglietti, ricordi del passato. Sicuramente tutte quelle cose che magari ci hanno regalato o che abbiamo comprato, speso anche un po' magari, ma che proprio non ci rappresentano, non sentiamo nostre. Vecchi appunti, progetti incompiuti, souvenir, soprammobili. Sono cose che in realtà riempiono, diciamo che creano polvere nella mente, nello spazio esterno ma anche in quello interno. Questo è un po' il mood. Poi oggi è venerdì e tra poco avremo lo spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari.

0: radio la hit si chiama proprio Dracula, lo chiamano proprio così, è meraviglioso. Tutto iniziò in realtà da un romanzo di fine 1800 grosso modo, poi da lì sono arrivati film, sono arrivate serie televisive in cui Dracula è sempre più bello, sempre più affascinante, sempre più misterioso. Comunque, se avete voglia, è un mio sogno, è quello di visitare il famoso castello di Dracula, sta in Transilvania, che è praticamente in Romania, al confine con la Valacchia. Quindi prima o poi una città da quelle parti, che dite, la facciamo? Tra poco con certezza arriverà uno spazio speciale dedicato agli uomini straordinari.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito ci godiamo Cinzia Morgante, che è arrivata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Cresce la criminalità giovanile. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno i carabinieri hanno arrestato 164 minorenni, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541, oggi il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Controlli della polizia alla frontiera di Bardonecchia, documenti falsi, traffico di droga, rientro illegale nel territorio nazionale e ordini di carcerazione. 10 arresti. Elezioni amministrative, domenica e lunedì si vota per i ballottaggi. A Lecco sarà tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Vigevano, ago della bilancia i voti dei vannacciani. In Piemonte si torna alle urne a Valenza e Trecate. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Tennis, Roland Garros stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, non si fermano invece i bombardamenti israeliani in Libano. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Si torna quindi a parlare del nucleare. L'Italia dà una linea precisa attraverso la prima votazione in Parlamento sul fatto di superare quello che è stato duplicemente il responso popolare referendario contro il nucleare in anni molto difficili. 40 anni fa, subito dopo Chernobyl, neanche un pazzo avrebbe votato per la prosecuzione del nucleare a uso civile. Ma le cose sono molto cambiate, il nucleare, l'energia nucleare è molto più sicura e soprattutto è profittevole e inquina meno, molto meno, immensamente meno di quella tradizionale a carbone e non soltanto. E quindi sono tanti i paesi che tornano indietro, anzi per dire il vero, se noi andiamo a vedere la mappa delle centrali d'Europa, noi siamo circondati da paesi che non hanno mai smesso di utilizzare l'energia nucleare, compresi quelli che noi indichiamo come modelli alternativi, la Spagna, che per un quinto usa ancora l'energia nucleare. E allora perché non rientrare progressivamente, con tutte le cautele e le certezze del caso, nel club del nucleare civile? Ed è quello che sta succedendo. Certo, ci saranno contraccolpi, perché ci sono resistenze ideologiche, ecologistiche, tutto quello che vogliamo. Però razionalmente noi dobbiamo vedere che attraverso l'atomo noi abbiamo la possibilità di ottenere qualcosa di sicuro, e in tempi come questi, senza sicurezza, come dimostrano le guerre e i contraccolpi energetici, non si va da nessuna parte.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Abbiamo 4 hit, le più ritmate senza interruzioni, From Disco to Disco, parte con Licky Lee.

0: radio, con me Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni. Quindi c'ho il Corri, questa è Devotion. Ma oggi è venerdì e come ogni venerdì c'è uno spazio speciale che ci aspetta. Lo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. E qui abbiamo un giovane musicista che ha scritto la storia della musica italiana. Infatti è il primo italiano che vince una delle competizioni musicali più prestigiose e più selettive del mondo. Infatti il 30 maggio, qualche giorno fa, Ettore Pagano, violoncellista di 23 anni, giovane, è il primo italiano che ha trionfato al Queen Elizabeth, un concorso che si tiene a Bruxelles da 89 anni, considerato uno dei più quotati al mondo sui generi. Il violoncello, lo dico per me, ma lo dico anche per chi non lo sapesse, è quell'enorme violino che si suona da seduti, viene tenuto tra le ginocchia, suonato con un arco, avete presente, a 4 corde. Ecco, Ettore ha iniziato a 9 anni a studiare il violoncello, ha già vinto altri premi, nell'ambiente è conosciuto, ma questo ragazzo è un concorso molto molto prestigioso, quindi Ettore Pagano possiamo definirlo il genio italiano del violoncello, o per i giovani il top del violoncello. È una notizia che non può essere non data, non conosciuta, al di là poi del genere musicale che uno insomma può apprezzare, non apprezzare, ascoltare poi privatamente. Capiterà che magari lo troviamo anche da qualche parte, quindi Ettore, complimenti, complimenti vivissimi e grazie, comunque hai portato l'Italia ai livelli mondiali.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Eccoci qua, buon venerdì cari ascoltatori, quindi ancora complimenti a Ettore, chissà la famiglia com'è orgogliosa, lo sono io.

Sweet Love in Disco Radio, quindi nello spazio dedicato agli uomini straordinari. Un giovane uomo, il violoncellista, professionista, musicista Ettore Pagano, 23 anni, che ha trionfato al Queen Elizabeth, una delle competizioni più prestigiose al mondo, non era mai successo in 89 anni. Grande Ettore, chissà se gli fischiano le orecchie. Lady Gaga e Doechii, questo è Runaway.

radio Waiting for Love del nostro Avicii. Pensate che lui, quando ha iniziato a fare musica, insomma, a fare i suoi live, il primo nel 2010, durante il suo primissimo DJ set, davanti avevano 3 persone. Nell'arco di pochi anni, milioni e milioni di persone ad ascoltare la sua musica, non solo. Veramente è riuscito ad arrivare a ritmi estenuanti, fino a fare anche 300 concerti all'anno, tutti sold out, ovviamente. Sicuramente pioniere della musica elettronica, un genio assoluto e unico. È mezzogiorno. Disco Radio. Non di un giorno qualunque della settimana, ma di un bel venerdì, venerdì 5 giugno. Ben ritrovati su Disco Radio, il nostro appuntamento con me, Olga, tutti i giorni, proprio dalle 10 fino alle 13. Questo vuol dire che anche quest'oggi la pausa pranzo la passeremo insieme. Tempo già di parlare di vacanze, di viaggi, di cose, quindi... insomma, anche le conversazioni si abbelliscono, ecco, al pensiero della bellezza, insomma, che ci aspetta. La novità musicale di Robin Schulz con Barbs, l'ascoltiamo.

novità è proprio questa. Ogni ora inizia con un disco nuovo. Abbiamo scelto la nuova hit di Robin Schulz, alla voce c'è Barbs. Il risultato si chiama Better Times. D'altronde il weekend si avvicina, quindi i tempi migliori arrivano. Non che la settimana non possa essere fatta di tempi meravigliosi. A tanti piace il lavoro che si fa. Insomma, poi si può trovare del piacere anche. Si deve trovare, io penso, del piacere, specialmente nel lavoro, che è una sorta di missione. Non c'è un lavoro migliore di un altro, è il come lo facciamo che fa sempre la differenza, ritengo. Quindi pausa pranzo a ritmo di musica, proprio con le nostre hit più ritmate della città. La danza storica tornerà tra poco e ci farà cantare, già ve lo dico, con una hit italiana nel 2003. Adesso Jason Derulo.

0: Buongiorno, 10 minuti. La mia voce vi accompagnerà fino alle 13. Sono Olga. È venerdì, c'è da stare allegre. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Ma quale stare allegri, Olga? Si lavora anche domani. Ma ragazzi, è venerdì, siamo allegri per principio, come si dice. Che ci frega se si lavora, non si... Siamo allegri, mettiamo la modalità, godiamoci quello che c'è per come c'è, insomma. E il bel tempo che ci aspetta in questa stagione, che è meravigliosa, veramente. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2003, da cantare, da cantare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari.

0: State aspettando!
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Disco Radio.
11: La dance storica su Disco Radio ritorna anche adesso con questa hit che sarà davvero bello cantare, cantare, cantare. Scommettiamo dal 2003 Gemelli Diversi con Mary.
10: Rhythmic History.

capito Funky Bahia, è un attimo che ascolti Disco Radio, ti ritrovi su una spiaggia, bailar, sosteggiando un bel cocktail analcolico, perché no, certo, questo era mezzogiorno e 21 minuti, ho anche un bel mojito, anche un bel gin, io sono nella fase del gin, bevo poco, però ogni tanto un gin tonic, di quelli giusti, nel weekend magari me lo sorseggio bello fresco in questa stagione. Perché parlo di gin tonic a mezzogiorno e 21 minuti, che è pure la giornata mondiale dell'ambiente, e questo sarà il tema che tra poco sviscereremo qui su Disco Radio, perché siamo tutti grandi amanti della natura, io credo, no? Cioè vai in un bosco, vai al mare, vai in montagna, vai in collina, vai al lago, e proprio senti che il respiro si riempie e che le tensioni insomma diminuiscono. Di questo parliamo tra poco. Timbaland intanto, One Republic, c'è Apologize.

0: Shipper, una bellissima voce di Unfazed su Disco Radio. Il nostro venerdì prevede il viaggio con le hit più ritmate della città. E poi festeggiamo cose con voi. Auguri a chi fa il compleanno, per esempio, in questo 5 giugno. Augurissimi a voi e ai vostri cari. E poi oggi si celebra anche la giornata mondiale dell'ambiente. Vuoi che non ne parliamo? Cosa siete molto attenti a fare? In generale voi. Parlando di ambiente, attenzione per l'ambiente. 393-800-3000. Sono molto attento nel...
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
0: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Le più ritmate, un from disco to disco, siete molto attenti a fare cosa parlando di sicurezza ambientale.

0: dal Scatman, di Scatman Joe. Con me Olga, a mezzogiorno e 44 minuti di questo bel venerdì ci ha accompagnato il From Disco to Disco, 4 hit, le più ritmate, Matt Sassari, Tom Boxer e Calvin Harris. Allora, giornata mondiale dell'ambiente, siete molto attenti a fare cosa voi di solito? Perché poi ognuno di noi ha il suo stile di vita, ma guardate, basta veramente poco per trasformare un'abitudine.
1: Ciao Olga, guarda, io sono attento a differenziare sempre la spazzatura e non buttare nulla per strada. Me lo tengo in tasca, me lo porto dietro e il primo che non lo butto. Ciao.
0: Sotto il messaggio dice: sono molto attenta a non buttare anche i mozziconi di sigaretta per terra. Ciao Olga, sono molto attenta per esempio nel non sprecare acqua. Ciao Olga, io sono contro gli sprechi in generale, pure io. Io difficilmente nel cibo devo dire che spreco qualcosa. Allora, giornata mondiale dell'ambiente, tutti noi possiamo fare tutto, più di tutto, tantissimo. Indicazioni semplici e attuabili adesso che fanno pure risparmiare tempo e soldi. Ah, sono cose che già sappiamo, però magari ricordarcele ci porta pian piano, no, ad andare in una direzione più corretta rispetto a quello che facciamo ora. Per esempio, appena si può passeggiare, andare in bicicletta, mezzi pubblici, ridurre l'auto, riciclare tutto di più sempre, ridurre la plastica che consumiamo, eliminare completamente gli sprechi, piantare alberi, fiori, piante, piantine anche in balcone, certo, e salvaguardare il verde in qualche modo, se possibile lasciare zone del giardino con l'erba alta. Ridurre carne e pesce derivati, il loro impatto è devastante per tutti i piani, per uomo, ambiente e animali. Mangiare più vegetale, scegliere frutta e verdura a chilometro zero, se possibile farsi l'orto. Ne scegliamo una di queste e ce la portiamo avanti sempre di più?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Vedi, tanti ascoltatori sono passati dall'avere un giardino perfettamente curato ad avere un giardino un po' più comodo, un po' più selvaggio, dicono anche più bello. Sono d'accordo. Google, Jamaican.

giornata mondiale dell'ambiente, ne parliamo anche perché so che sono tantissimi ascoltatori che amano passare il tempo libero nella natura, nel verde, camminano, passeggiano, alcuni ci vivono proprio in posti così favolosi. Felici adesso con My System.

0: featuring Don Cash.
1: Esatto. Non si può.
0: Love Me Again.
1: Non si può non fare Do You Love
0: non
1: Me
0: può,
1: Again.
0: Anzi, proprio con anche un po' le vene della gola che ti vengono.
1: Sì. Così, sì, così.
0: Buon venerdì, Superdon. Come stai? Com'è l'umore quest'oggi? Da 1 a 10 come siamo messi? Vediamo
1: allora,
0: di sondare un po' il territorio.
1: Mi fa un po' fresh. C'è un po' fresh qui a Roma. È strano, ma vero, ragazzi, non si capisce. È arrivata l'estate e se n'è andata via in un attimo.
0: Premesso che io e Don, per noi un po' fresh sono 20 gradi. Cioè, a noi ci togli quei gradi che per 20... voi sono molesti. Per
1: anche
0: noi
1: 24
0: diventa...
1: per me fa freddino. Comunque sappiate, non è così.
0: Anche per me.
1: E quindi è un po' strano. Però, ragazzi, venerdì inizia la parte in discesa della settimana. Domani è weekend on. Quindi
0: weekend
1: va...
0: on.
1: Tutto bene, direi. Sono arrivate, sono le 13.
2: Disco Radio.
1: E allora apriamo la rubrica il venerdì che si mangia in casa Olga.
0: Quest'oggi c'ho un mix di verdure, cioè broccoletti, cioè broccoli, scusami, c'è broccoli o quella bianca come si chiama, un po' grossa che non mi viene.
1: L'invivia?
0: No,
1: no. Si chiama invidia, davvero? Non è,
0: sì, sì, no,
1: è un'insalata.
0: No, quello rotondo bianco, cavolfiore,
1: il cavolfiore.
0: Poi c'è una bella insalata di sedano e poi ho del riso integrale basmati saltato con il porro.
1: Ah, però.
0: Molto leggero, ragazzi.
1: Beh, molto leggero, però mi pare anche molto sostanzioso, di quelli
0: sì.
1: che poi ti tiene
0: sì.
1: bello
0: ah,
1: nutrito,
0: guarda,
1: tutto il giorno.
0: Guarda, senti qualche energia che ho da vendere a chili.
1: Senti che pem pem pem, c'è la novità, anche lei è pem pem pem, si chiama Shade of Blue.
0: Wow.

0: Shade of Blue, Johnson Made the Vault insieme a Julia Church. 3 minuti trascorsi dopo le 13, sono le 13, 3 minuti e 3 secondi. Come i 33 trentini che vanno a Trento, tutti e 33 trottellando. Bello, fatto lo scioglilingua, adesso sono a posto. Buon Giorgio, sentiamo tutti
1: i
0: nostri
1: amici.
0: Sentili.
1: Mazzarovi, mi saluti Gerenzano, il nonnino Gerenzano.
0: Nonnino Gerenzano.
1: Grande esempio per tutti noi.
0: Ah, l'hai già fatto.
1: Ciao,
0: tu.
1: Dan!
0: Ciao, bro.
2: E mentre ti mangi il cavolfiore, sì, ascolta Don Cash e Disco Radio, che è un amore.
0: Che bello, che belli che siete. Buon weekend a tutti i nostri amici che sono già collegati con noi. Parliamo di progetti del weekend. Se per caso vi capita di farvi un giro a Sirmione, potreste tra i vostri progetti farvi un giro e prendere un aperitivo con Brad Pitt. Sai che di solito facciamo, ah, con quale artista vorresti farlo? Invece questa volta è tutto vero ed è stato avvistato proprio intorno a noi giusto ieri il signor Pitt Brad. Che Brad Pitt? Pitt Brad suona strano. 393 800 3000, allora fuori i progetti del weekend con o senza Brad Pitt.

0: How Does It Feel di Dub Dog, Fizzle & Zark. 9 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì, appuntamenti del weekend con o senza Brad Pitt a Sirmione.
1: Cioè, ma non me lo potevi dire prima che c'era Brad a Sirmione? Così andavo lì. Invece andrò con mio marito, il mio amatissimo marito, a Genova a vedere la bellissima mostra di Van Dyck. Un abbraccio e un bacio dalla Sabi di Torino.
0: Vabbè,
1: ciao, ciao.
0: Sabi di Torino, vabbè, non ci sarà Brad Pitt, però ti è andata benissimo. Hai tuo marito, quindi c'è l'amore, c'è anche la cultura, c'è la mostra, c'è l'arte, insomma, c'è Genova, c'è il mare, meraviglioso. Ma quali sono, a parte questi, gli altri progetti dei Disco Radio Lovers? Raccontamelo con la tua voce al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il dottor
3: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino,
4: Molto bene, molto
3: diciamo
4: bene.
3: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
5: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi

0: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Torna RDS Summer Festival! Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
9: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
8: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
10: Pronti con le cinture di sicurezza allacciate. Quando arriva lo zio Don Cash si vola sempre. Questa volta indietro nel tempo sulle ali della musica. Senza condizioni, alcuna condizione, perché loro sono gli Unconditional e questa è la loro Magic Fit.
11: Rhythmic History.

0: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago. Progetti per il weekend, con questo tempo, apertura delle piscine estive, mi tocca lavorare sabato e domenica tutto il giorno. In piscina, faccio il bagnino. Ciao, buona giornata a tutti.
1: E vabbè, posso dire, però il nostro amico Roberto De Parabiago, tra tutti i lavori del mondo, ha scelto il bagnino. Quindi stai in costume, stai in delle piscine. Poi, peraltro, piscine a Milano meravigliose. Due settimane fa, quando abbiamo fatto l'apertura all'Aria Club, ero praticamente alle Terme di San Siro. Ragazzi, una cosa meravigliosa. Cioè, Terme di San Siro, wow, chapeau, bellissime. Quali sono i vostri progettini in questo weekendino? Al 393-800-3000, raccontatevele. Intanto, Upside Down, torniamo indietro nel tempo. Era il 1983. Nile Rodgers scrive per Diana Ross questa melodia e ancora oggi la balliamo. Grazie a Getta e Jaden Bushen. Disco Radio.

0: ragazzi, si va al Disco Radio Party questo weekend, 13:30 in compagnia di Don Cash, buon venerdì 5 giugno, Hurricane, Offenbach e della Anderson. Quindi ritorniamo dalla Francia. E poi questa sera ci sarà anche dalle 18 a mezzanotte a Città Alta un bellissimo evento, la Notte Bianca, quindi a Bergamo. Quindi, insomma, quali sono i vostri spostamenti? Cosa si fa questo weekend? Al 393-800-3000. La nostra amica Luigina, ma che nome strano, sai che è un nome che in Sicilia c'è tantissimo, soprattutto nel paese dei miei genitori. Dice: ancora non ho organizzato niente per questo weekend, mi faccio trasportare dai consigli dei Disco Radio Lovers. Beh, e allora raga, fatevi sotto.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio. Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Cosa sono? Bravi! Le hit che stanno per partire su Disco Radio con Don Cash. La prima è Crazy. Disco Radio.

0: D.O.G. e Harley Can Closer. 13:42 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Tutto vero, tutto live, ragazzi. Oggi è venerdì, si va in discesa verso la parte bella della settimana, quella leggera, quella dove non si va al lavoro, quella dove si va col sole in piscina, anche perché comunque, cioè, vi aspetta un weekend bello. Io non so come sarà qui a Roma, però credo che al nord dovrebbe essere bello, bellissimi. Appuntamenti! Ciao!
1: Ciao amici, allora io domani vado all'inaugurazione del negozio di parrucchiere della mia amica Manuela.
0: Oh.
1: Sì, il negozio si chiama Che Barba.
0: Così.
1: Vicino a Mariano Comense.
0: Pubblicità gratis
1: su Instagram. Lei ha sempre il negozio, la musica di Disco Radio. E quindi domani sarò lì e domenica relax in piscina. Ciao a tutti, belli svegli.
0: Ma come belli svegli? Sono Don Cash, ma ti sento il 13:42, sono quasi le 2:22. Come belli svegli? Ma come si permette? Ma allora! No, scherzando ovviamente.
2: Ciao,
0: un bacione a Fabri Omar.
2: Questo weekend vi faccio l'ultimo seminario del tirocinio per la magistrale in psicologia clinica e dinamica, una bella scuola di psicoterapia transpersonale. E dal prossimo magari puntiamo ad andare al mare. Ciao, buon weekend a tutti, Elga da Milano.
0: Elga, io credo che metà di noi non abbia capito un terzo del tuo messaggio, però va bene lo stesso, cioè comunque mi piace la dinamica clinica psicologica di psicoterapia transpersonale, cioè bellissimo, se me la davi come parola per il freestyle, fra qualche secondo la potevamo inserire. Oh, raga, oggi vi sfido con le parole difficili, quindi prenderò come prima il tirocinio, aspetta che me lo scrive, tirocinio in psicologia clinica dinamica di psicoterapia transpersonale. Vai,
3: ciao
0: ancora.
3: Donne, io mi auguro di non incontrare le forze dell'ordine nel tragitto cucinato. Cucina a camera da letto,
0: ma...
3: non si sa mai, potrei rischiare la patente.
0: Ma io...
3: Ciao Don,
0: tra una pizza e l'altra in camera da letto in salone, dici tu scatta il controllo.
4: Domani si va al concerto di Vasco Rossi a Ferrara.
0: Si va a Ferrara, c'è il Vasco. C'è
5: guarda,
0: il Vasco.
5: Progetti del fine settimana.
0: Sì.
5: Nessuno.
0: Come?
5: Non ho fatto ancora progetti. Questa settimana poi non so proprio cosa devo fare.
0: Ma come no?
5: Adesso vedrò.
0: Ma come?
5: Ciao.
0: Ma come? Stai con Disco Radio, no, bro?
6: Adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
0: Beccati un consiglio, perché da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo dell'estate. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, attenzione, il menu caro te lo regala Italian Optic. Approfittane anche tu, da solo, o condividi questa promozione con chi ti pare. Italian Optic, 17 punti vendita nell'intera Lombardia. E se vuoi sapere qual è il più vicino a te, c'è il sito, digita qui, italianoptic.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Siete pronti a partire? Perché ci sono subito hit senza interruzione che vi aspettano qui su Disco Radio. I vostri progetti del weekend, il sorriso e i saluti, sapete dove mandarli. I told to you.

0: con Ray Dalton, Don't Worry About A Thing. Se il weekend è in discesa, bene, se non lo è, ci siamo noi.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Weekend in discesa, ma non troppo, discesa perché non domani troppo. Sono di riposo, ma domenica turno doppio. Ah. Un abbraccio a tutti quelli che lavorano anche nel weekend.
0: Questa era bella anche Brianza. In discesa, ma non troppo, il weekend il turno doppio. Questa era bella davvero. Questa è stupenda invece.
2: Ciao Don!
0: Ciao bro!
2: Giuseppe da Milano. Ciao, passerò il weekend ad insegnare al mio piccolino Gabriele ad andare in bicicletta. Ci siamo quasi, senza rotelline naturalmente. Ci siamo quasi, Don, dai che ce la facciamo.
0: Sento l'entusiasmo, che comunque è uno dei ricordi più belli che io con mio padre quando mi ha portato e mi ha insegnato ad andare in bici.
3: Ciao,
0: quindi ti capisco.
3: Don, progetti questo fine settimana?
0: Sì.
3: Passeggiatine e sole. Ci stiamo preparando per il prossimo fine settimana. Venerdì partenza Grecia Peloponneso. Ciao a tutti.
0: Lei mi si Peloponnette?

0: Ragazzi, è venerdì, è il 5 giugno e si fa nel weekend.
1: Ciao,
0: che
1: dai.
0: Salve.
2: Io domani concerto di Vasco Ferrara.
0: Si vascheggia.
2: Filippo da Concorrezzo.
0: Ciao Filippo.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Questo weekend si festeggia la vittoria del Palio di Legnano di Sant'Erasmo, la 14ª. Vi aspetto.
0: Grande, ancora.
4: Ciao Don Cash. Weekend in di...
0: Scusate.
5: Uè Don, buongiorno.
0: Buon salve.
5: Anche se ci arrivo a fine settimana.
0: Ma come non te, ma come se ci arrivi? Ma allora, allora.
6: Uè Don Cash, sì. Qua al nord ci sono 20 gradi. Te lo dice Oma di Alba. E più ti dice che sono le due. E venerdì e domani si lavora. Woo!
7: È arrivato il Don.
0: Mi sa che avete capito che sono le due, no?
8: Disco Radio.
0: Non so perché, ma il lume di naso mi piace.
9: Sono le due, le due. Ciao Don, dai che verdi.
10: Bella Don.
0: Salve.
10: Che sia in salita o in discesa.
0: Sì.
10: Quel che piace del weekend è l'attesa.
0: Questa è la poteva finire anche peggio. Poteva finire anche molto peggio. Quel che piace del weekend è la... È pronto?
10: Weekend è l'attesa. Oggi è bene.
0: E di tutto il resto.
10: Che cosa cene?
0: No, a noi cene della novità. E tenete il telefono lì perché fra un istante c'è la sigla live.

0: That Girl, Baby Rick Shadowing, ciao. 14 e 3 minuti. Allora, ragazzi, vi ricordate che prima tra i progetti del weekend abbiamo sentito una parola difficile, difficilissima, quella del progetto della nostra amica psicoterapeuta? Beh, adesso ve lo faccio risentire, perché oggi la sigla la leghiamo alla parola difficile, ma dobbiamo annunciarla. Sigla! Dammi tre parole. Quando vi dico parola difficile, voi vi sbizzarrite, dovete farmi tracollare, dovete farmi cadere. Quindi via tutti gli scioglilingua, i vari sternocleidomastoideo, supercalifragilisticexpialidoso. Tutto
1: Ciao,
0: prende piede da qua.
1: Io questo weekend vi faccio l'ultimo seminario del tirocinio per la magistrale in psicologia clinica e dinamica, una bella scuola di psicoterapia transpersonale.
0: Che già detto questo, il freestyle è finito, ragazzi, io me lo sono scritto apposta. Seminario di tirocinio magistrale, psicologia clinica e dinamica, psicoterapia transpersonale. Insomma, datemi la vostra parola difficile, difficilissima. Vi dico che l'altra parola che ha scelto la regia è Peloponneso. Il nostro amico che ha detto io me ne frego di questo weekend, mi sto preparando al prossimo che vado nel Peloponneso. Quindi le prime due parole complesse sono queste. Adesso mettici la tua. 60 secondi di tempo a partire da adesso al 393 800 3000.

0: Le note tipiche degli anni 80, firmate Kungs & Boys Noise, anche se è freschissima questa canzone. Getaway in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, molti di voi mi stanno mandando le parole difficili da dire, da pronunciare, del bellissimo.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Acido desossido ribonucleico.
0: Ok. Poi ce ne sono altri che me le stanno scrivendo e ce ne sono parole molto belle, però dovete dirle con la voce, sennò sembra che me le sono preparate io. Tipo la glicosamino ligani e la panniculopatia edematofibrosclerotica. Cioè io le vorrei inserire, però ho bisogno che le diciate voi, perché così la gente saprà che è vero che avete scelto questa parola. 393-800-3000, la parola più complessa che sai pronunciare. Dilla adesso ai Disco Radio Lovers, la inseriremo nella sigla fra qualche istante.
2: E adesso è arrivato il Doctor Who, e adesso è arrivato il Doctor Who.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. Eventi CEM.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu!
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Disco Radio.
0: Se venite a ballare ai nostri Disco Radio Party, lo sapete che spesso e volentieri quando ci salutiamo con romanticismo, ricordandoci degli anni migliori, gli anni d'oro del grande Real, proprio quelli dal 95, gli 883, quegli anni.
1: Rhythmic History.
21: Stessa storia, stesso

0: ai ai, quale tacca tacca, ragazzi, adesso veramente mi avete massacrato. Cioè, io non so se riesco a farlo questo freestyle oggi, veramente mi state per uccidere. Vai, sentiamo le parole scelte dalla regia, parole complesse, vai.
1: Ciao Don, sono Laura D'Asti.
0: Ciao Laura.
1: La parola che ho scelto è sternocleidomastoideo.
0: Ok.
1: Che è un muscolo.
0: Certo.
1: Tutte le volte che dico il nome ai miei alunni in classe mi guardano sbalorditi.
0: Guarda, il primo che indovinato che ho imparato, perché collega lo sternocleido, cioè cleidos, la mandibola, masto dove mangiamo, masto di mandibola, ideo fino al cervello. Quindi anche in latino imparare quel nome mi è piaciuto tantissimo.
2: Menancecalifragilistica spiralidosa.
0: No, supercalifragilistica spiralidosa lo usiamo sempre, quindi no, vai ancora.
3: Madonna, da Milano, benzodiazepine.
0: Le benzodiazepine, va bene, mi piacciono ancora. Acido desossido ribonucleico, Silvio e Mattia, scritto.
4: Bella cash, parola difficile.
0: Sì.
4: Deidrogenizzazione.
0: La deidrogenizzazione, la glicosaminogliani.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
5: Acido desossido ribonucleico.
0: Desossido ribonucleico.
5: Ciao.
0: Ok, e poi tutto questo è partito per colpa sua che ha detto
2: Ciao,
0: questa
2: Don.
0: Cosa difficilissima.
2: Io questo weekend vi faccio l'ultimo seminario del tirocinio per la magistrale in psicologia clinica e dinamica, una bella scuola di psicoterapia transpersonale.
0: Va bene, io mi fido di lei, ragazzi, la sono scritta questa cosa, spero di riuscire a beccarla. Vabbè, proviamo, ci siete

0: Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Proprio bella la sua voce, i suoi saluti, mio fratellino Bob Sinclair, i vostri saluti al 393 800 3000.
2: Stefano da Milano.
1: Ciao.
2: Donna, singulto parossistico antiperistaltico.
3: Sì, certo. Ma voi sapete dire supercalifragilistiche spiralidoso al contrario? Io sì. Uso di spirici per agicare i rebus.
1: Boh, io mi fido di te, ma tu sai fare il freestyle che ho fatto prima io? Io sì. Vabbè, comunque scherzo, ragazzi. 393-800-3000, di nuovo progetti del weekend. Cosa fate durante questo weekend? Disco Radio Lovers, dai, ditelo, ditelo.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva 1 kg a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Le vostre parole difficili, i progetti di questo weekend, sappiate che io sto con Monica. Sentirete la sua voce, ma solo dopo queste quattro senza interruzione. Partiamo.

0: Inside c'è Outside 1999, chiude queste quattro senza interruzione. Prima Fisher, Toons and I con Favor. Dal 2004 Michael Gray, The Weeknd. In apertura invece Lie to Me di Harvey. Ma questa del 99 ci riporta un altro periodo, periodo in cui ragazzi si andava a ballare in discoteca e non si andava mai a ballare prima dell'una. Non si entrava perché era da sfigati. Oggi invece è tutto diverso. Ad esempio a Bergamo vi dico che questo weekend, anzi proprio stasera, il 5 giugno dalle 18 fino a mezzanotte c'è la notte bianca. E dirai, ma la notte bianca finisce a mezzanotte? Sì, sono diversi chiaramente i modi di fare spettacoli. Città Alta sarà invasa, diversi quartieri saranno presi con tanti spettacoli, laboratori, musica. Si parte presto, si finisce presto. Ed è una cosa secondo me bella comunque, che va incontro anche quella che è la nuova tendenza anche sull'isola di Ibiza, cioè in generale. Riuscirsi a godere anche la mattina quando si va in vacanza è una cosa meravigliosa, non distruggersi e sfasciarsi soltanto la notte. Uno che ne sa di tutti e due i mondi, notturni e diurni, è il nostro caro Brad Pitt. Vi ho raccontato prima, è stato avvistato sul lago di Garda perché sta registrando e ha fatto una bella sorpresa alla proprietaria di un bar, perché si è andato a prendere una bella birretta tranquillo, ha attraccato col suo motoscafo, impazzito perché se n'è andato via dalle riprese senza dire niente a nessuno, e se lo sono ritrovati lì come un perfetto sconosciuto. Gli pensa l'effettone di guarda, quello sembra Brad Pitt, sembra, ma è lui. Vabbè, comunque progetti del weekend, a parte andare a cercare il signor Pitt a Sirmione, secondo me la parola più difficile da dire, perché parlavamo di parole difficili prima, la nostra amica Kate da Torino è ti amo, ma io aggiungo anche scusa, avevi ragione, ho bisogno di aiuto, parole difficilissime. Ciao,
1: ciao Don Cash, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
1: Allora, visto che a maggio ho beccato il premio fatturazione,
0: sì,
1: sto weekend, domani lavoro, domenica esco.
0: No, non si può dire, vabbè, comunque va a buttar via tutti quanti i soldi, meglio non sapere. Poco fa abbiamo fatto le parole difficili per il freestyle, parole tutte una peggio dell'altra.
2: Fragilistiche e spiralidoso al contrario, io sì.
0: L'hai detto?
2: Uso di spirici per agicare i rebus.
0: Ok, io ti ringrazio. Guarda, ti ha risposto una nostra amica sull'utilità di questa cosa.
3: Antani, sì. Come fosse prematurata, certo. Con la supercazzola ma sulla destra.
0: Io pensavo a sinistra.
3: Se no, anche meno.
0: Anche meno.
3: Ciao Monica d'Alessandria.
0: Penso che fosse Alessandria, grande fan immagino di Amici Miei.
4: La mia parola bella difficile è ciabarat con la cola del Giuseppe Pasola.
0: Ma allora, mamma mia, io non so neanche se si possono dire queste cose.
5: Domani si va al concerto di Vasco Rossi a Ferrara.
0: Che c'è il Blasco. Vabbè ragazzi, io direi a questo punto facciamo così: apriamo le porte del club, tiriamo sulla Claire del club dei Disco Radio Lovers. È il nostro club interattivo, come ogni pomeriggio facciamo il pomeriggio giovani. Si balla qui dentro, mi dovete soltanto dire così tunz, tunz, tunz, il nome e da quanto tempo siete con noi, mentre siete in discoteca con Disco Radio Don Cash.
6: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Si riparte con la musica e la hit senza alcuna interruzione mentre mi dici da dove e da quando balli con noi. La prima tra le quattro è Mick con la sua You're So Fucking

0: arrivato venerdì e sono le 15.
1: Disco.
0: Eh già, sono le 15 in compagnia di Disco Radio Lovers e dello zio Don Cash. La terza ora, come sempre, ragazzi, insieme diventa il Don't Stop the Party. Cambia la musica, lo sentite, il sottofondo musicale diverso, si inizia a ballare. Si muove la ciapa, la ciapa, la ciapa. E ci si muove anche verso il sole, che è il titolo della novità che vi svelo fra un attimo. Ma l'argomento e la frase classica, al 393-800-3000, è sempre lei. Da dove, da quando balli con noi? Noi che nei 90 eravamo già qui a divertirci con Disco Radio. Ho detto che ci si muove verso il sole con Hugel, A Moment to the Sun. Disco Radio.

0: casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla con noi lo dice. Ciao Mattia che balla da Cuneo. Ciao Don Cash.
1: Ciao Danilo da Setriano.
0: Ciao Danilo che balla da Setriano ancora.
2: Ciao Don. Ciao. Giuseppe da Milano.
0: Che bella la tua voce Giuseppe da Milano, mi piace tantissimo, mi piace quando la gente è così. Silvia che balla da Sestri Levante, ancora Francesca dal centro di Torino, da Reggio Emilia fino a Modena in direzione Milano, adesso il nostro amico Antonio. Che bravi che siete. 393 800 3000 o da dove o da quando balli con noi. Disco.

0: 2022.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi, pronti a far ballare l'estate con tutta l'energia della tua radio preferita. Sabato 6 giugno, l'inaugurazione estiva al Gilda. La notte che accende la stagione, la festa che stavate aspettando.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Disco Radio. Io ve lo dico, cinture allacciate e anche quelle dei ricordi, perché poi mi scatta in momento la lagrimuccia. Eh già, era il 1992, fai conto che adesso sia il 1992, ok? Sono le 2, ti stai sedendo a tavola, finisce il telegiornale, prima dei Simpson, perché ancora non c'erano, che cosa partiva? Please don't go, erano nella Rai e c'erano i W.
18: Rhythmic History. Please don't go.

0: E se l'amore poi non è questo, allora dimmi cos'è, dopo porto il resto. Ti do il resto di me, ti do il resto di te, che sei il meglio che c'è. Non mi resta più niente, mami, ma mi resta solo il profumo che scivola qui tra le mani. Il problema è la voce che dice ti chiamo domani. Se non è amore, if it's not love, Zerb Rita ora, il freestyle è il mio, mi scappa di freestyle così, violente man romantico. Ciao chi balla?
1: Ciao donna, sa- Dora da Chivasso.
0: Ciao Dora che balla da Chivasso, ancora. Ciao,
2: ciao donna, salve. Io ti ascolto da Valdengo, provincia di Biella, e sempre, sempre, sempre con tanto piacere, ma in questo momento soprattutto perché sto prendendo il sole, ho le mie cuffie e sento la musica a palla. Ciao Daniela di Valdengo, ma, Biella.
0: Bravo.

0: Tonight, nel nostro venerdì insieme, Disco Radio Lovers e Don Cash, Afrojack, sia Getta. E allora, buon venerdì, da dove, da quando balli con noi al 393 800 3000? Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don, io devo essere onesta, non mi ricordo bene l'anno, però facevo le superiori, quindi era il 2000-2002. Ah. Quindi direi che sono parecchi anni che vi ascolto.
0: Beh, 24-25.
1: Un abbraccio grandissimo da Alessandria, Maddalena. Disco Radio.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Melania, Melania.
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah! Io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no,
2: ma li porta bene.
3: Non li porta bene, cioè li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania. Che come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Da Don Cash e Maddalena d'Alessandria, don pomeriggio alla redazione di Link.
5: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Dai dati dei carabinieri cresce la criminalità giovanile in Lombardia. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. A Como ora un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti. Un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. È morto a 93 anni Peppo Sacchi, il padre della TV privata italiana. La sua telebiella fu la prima emittente libera in Italia. Sport, Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari le più veloci nelle prime libere con Leclerc davanti a tutti, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, la serie è sul 2-1 per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, questa sera il match Fabio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio c'è la finale, eliminati invece in semifinale il doppio azzurro Bolelli e Vavassori. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Disco Radio Parma! È il 5 giugno, è venerdì, ragazzi, tutto in discesa, si vola, ragazzi, si vola anche verso il mare, c'è gente che se ne va in vacanza. Insomma, i Disco Radio Lovers che ballano con lo zio Don Cash si raccontano al 393 800 3000, da dove, da quando volate con la nostra musica. E ora indietro nel tempo fino al 2017, The Hit, I Wanna Dance With Somebody.

0: che mi fanno a botte, disco radio che poi mi somiglia, ho detto di giorno, va bene, persino di notte. The Message era questo, TCTS con Freshky, prima anche Billie Eilish, la versione remix di TS di Bad Guy. Insomma ragazzi, benvenuti nella famiglia di Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Buon venerdì, c'è aria di weekend done. Da dove, da quando siete con noi? Ciao.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buon pomeriggio.
1: Vi ascolto già da un po' di tempo, vi ho scoperti, no, da tantissimo, un paio d'anni.
0: Un paio d'anni? Però il nome non me l'hai detto, sei una neofita, bisogna dire il nome.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Salve, dai, quella
1: vi
0: qua.
1: Vi ascolto già da un po' di tempo.
0: Oh, okay. Sì.
1: Vi ho scoperti, no, da tantissimo, un paio d'anni.
0: Sì.
1: Io sono un'infermiera e per noi non esistono. E adesso sto andando a fare il turno di pomeriggio. Domani mi tocca invece il turno notturno.
0: Ah.
1: Ciao a tutti, grazie per la compagnia.
0: Ciao, ma il nome per
2: Ciao
0: niente.
2: Don, salve. Da Torino, ludoteca Allegropolis. Ti ascoltiamo insieme ai bambini.
0: Carini.
2: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Don. Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Puoi dire a Laura che l'amo tanto e che è la numero uno. Ciao e vai che si balla sempre.
0: Però mi sa che l'hai già fatto tu. Comunque Laura non c'è un'altra come te. Ancora vai.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Io ti ascolto da Valdengo, provincia di Biella.
5: Disco Radio.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: È partita la mozione, Laura sposalo comunque. Laura ti ama tantissimo, il nostro amico di prima. Tantissimo, proprio tanti. Basta, però basta Laura. Laura non c'è, lo sappiamo tutti. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica fino al 2000. Cercando Laura? No, cercando di sfuggire a una tempesta di sabbia. Perché nel 2000 abbiamo iniziato a ballare con loro, con i Darude e la loro Samster.

0: C'è da questa canzone I Got a Feeling, Black Eyed Peas del 2009. Buon venerdì, non sono le due ma il doppio, sono le quattro, per questo erano il doppio. E io vi amo il doppio e ritorno a tenervi compagnia. Doppio set come sempre, venerdì e sabato dalle 23 alle 4 con Party Set, Rap and Drop. E poi ragazzi ritorno lunedì nel prossimo episodio dalle 13 alle 16 della Family del Pranzo. Ma adesso da uno facciamo due.
1: Due, pelato lui, a Milano,
0: Cesi Armarelli.
1: Eccomi.
0: Beh, e allora da Roma restituisco la linea.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo stanotte alle 23 e poi domani notte alle 23 e poi il lunedì sempre qui alle 13 da Don Cash. Peace out.
2: Disco Radio
1: 4 in punto.
2: Disco Radio.
1: Sradichiamoci da Roma, ricolleghiamoci qui dagli studi di Milano per le prossime 3 ore. Grazie Don Cash, sono Fabio Marelli dalla capitale a Robin Schulz. Bella.

0: Sprarielli.
1: Sprarielli, sei arrivato.
2: Aiuto,
1: bene,
2: aiuto. Vabbè, se siete pronti a questo delirio,

0: ragazzi, allora abbiamo una sfilza di cose da fare, inutile che stia qua a elencarvele, molte le sapete già di default, per chi insomma passasse da queste parti per la prima volta su Disco Radio il venerdì è ancora più friccicarello. E allora andiamo per gradi, intanto vi faccio sentire un bel Rhythmic History, vabbè, 1995 che suona, l'avete riconosciuta? Sì? Ma qual è? Annunciatela voi, anzi, cantatela voi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
18: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
17: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
20: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
21: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova
0: Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
21: Dito nella piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
0: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
22: Riconosciuto Rhythmic History?
23: No,
22: è un'altra cosa.
23: Animal Passion.
22: Sì, quella.
24: That's Rhythmic Passion.
22: Bravo.
23: È quella la canzone.

0: Counterfeit, that's when you know, su Disco Radio alle 4:20 minuti.
1: Ciao Martelli,
0: ciao.
1: Disco Radio Bag è arrivata oggi.
0: Ah, che bello.
1: Dopo solo 10 giorni.
0: Bravi, ditecelo, anche oggi ne arriverà un'altra, occhio, tra poco il mare più bello. Premiate anche quest'anno le località con le 5 vele, 20 di mare, 10 di lago. Chi guiderà la classifica del venerdì? Se dipendesse da voi deciderlo, in base alla vostra esperienza. Campanilismi a parte, il mare o il lago più bello? Dove sta? Spifferateci tutto, anche le...

0: senza interruzioni.
1: Davanti a me è arrivato Francesco Di Bruno, con lui le ultime di Link.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano è concluso. Il mosaico è ora stabilizzato, levigato e restituito alla fruizione pubblica. Dunque da oggi i milanesi e i turisti possono tornare a compiere il tradizionale rito dei tre giri sulla pavimentazione all'ottagono. Ora la cronaca. A Como, un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti. Un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. È morto a 93 anni Peppo Sacchi, il padre della TV privata italiana. La sua Telebiella fu la prima emittente libera in Italia. Sport, Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti nelle prime libere, Leclerc il più veloce, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli alle 17, le seconde libere. E poi il basket con le semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, la serie è sul 2-1 per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, questa sera il match tra Cobolli e Arnaldi, in palio la finale, eliminata in semifinale invece la coppia azzurra Bolelli e Vavassori. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nella giornata di domani ancora variabilità al nord Italia per un nuovo impulso instabile che giungerà tra questa notte e domattina tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ancora variabilità con qualche improvvisa pioggia o locale rovescio tra la tarda nottata e la mattinata di domani. Poi dal pomeriggio migliora dappertutto in vista di una domenica all'insegna del sole e delle temperature estive. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Premiati con le 5 vele, il mare, il lago più bello dove sta, lo chiedo a voi, in Italia. Tra poco nella classifica del venerdì.

0: classifica.
1: 8, 7, 6,
0: come a Capodanno. 5, 4, dai, vai. 3, 2, 1. Auguri, no. È la classifica del venerdì, come se a me mi parte sempre questa roba qua tutte le volte che c'è la sigla. Allora, sono uscite le località premiate con le 5 vele di Legambiente Touring Club italiano, nella guida Il Mare Più Bello 2026. Volete sapere dove andare al mare o al lago? A prescindere, insomma, se uno riesca o meno a fare qualche giorno di vacanza. Allora, intanto Campania e Liguria chiudono la classifica con solo le 5 terre al quinto posto per la Liguria. Terzo posto quest'anno se la giudica la Toscana, 4 Vessiglia, 5 Vele, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio. Che meraviglia! Al secondo c'è la Puglia con 5 località: Nardò, Gallipoli, Otranto, Melendugno e Vieste. Oh, io devo andare prima o poi in Puglia, mi manca. Al primo posto, dove si va quest'anno?

0: e Cabras. E voi dove vorreste andare, o meglio, cosa ci segnalate?
1: Allora, in Italia il mare più bello per adesso io l'ho trovato a San Vito do Capo, riserva dello Zingaro, Favigliana.
0: Evviva! E poi un lago.
2: Ciao, il lago più bello d'Italia per me è il lago di Como.
0: Wow.
2: Ciao, Matteo da Vinzoio, provincia di Novara.
0: E per voi quali sono?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Piemonte, Veneto e Trentino

0: a quest'ora il TJF permette ai nostri ascoltatori di mandarci gli audio e farci ascoltare la loro gioia per l'arrivo del weekend. E quindi
1: anche il mese di maggio te lo sei portato a casa.
0: Sì,
1: come deve essere sentirsi sempre sul filo. Oggi sono in onda, domani chissà.
0: E chi lo sa? No, domani no.
1: I vertici di Disco Radio sono troppo buoni comunque. Bisogna dirlo. Anche se, come faremmo senza Marelli? E senza il venerdì di Marelli?
0: Sì, certo, ovviamente. Tutti utili, nessuno è indispensabile. Fate come lui. Fateci sentire se siete felici per l'arrivo del weekend.

0: dico senza un senso, perché quando è venerdì la gioia, insomma, è
1: venerdelli.
0: Venerdelli. Va bene, 393 800 3000. I nostri ascoltatori ci fanno sentire quanto sono felici.
2: Tanti,
0: tanto.
2: È venerdì.
0: Eh sì, confermo.
2: Sto andando a Torino per questo weekend.
0: Bravo.
2: Se c'è il Gay Pride domani pomeriggio.
0: È vero.
2: Siete tutti invitati.
0: È il mese del Pride.
2: Per l'amore in tutte le sue forme.
0: Bravi.
2: L'importante è che sia sempre amore.
0: Giusto, giusto.
2: Ciao Disco Radio.
0: Tra l'altro qualche anno fa l'avevo presentato qua a Milano con Drusilla Fuera. Insomma, gran bei ricordi. Bravo, bravo e bravi tutti. Felici per l'arrivo del weekend. Siamo già in ritardo. Bene, allora recuperiamo subito, anche perché arriva il Tamarristo di tra poco. Gemellaggio con i belli svegli del mattino. Chiedo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che vogliono annunciarlo in maniera super tamarra, fatevi sentire, in questo caso annunciatelo come vi pare, basta che sia tamarro.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Il locale simbolo.

0: Stavate aspettando!
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta posta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
9: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
9: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
10: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Disco Radio.
16: Nel venerdì felice del nostro ascoltatore arriva anche il tamarristo.
17: Io sono Laura, sono felice perché oggi è il mio compleanno,
16: wow,
17: e sono in ferie.
16: Auguri.
18: Che cosa arriva? Arriva il tamarristo.
16: Eh sì, arriva, arriva.
18: È quello del venerdì.
16: Andiamo.
18: Vai Marelli, vai, su con la musica.

si avvicina domani, tra l'altro vacanze al via in alcune regioni, Campania, Emilia Romagna, Marche, Veneto, salutiamo chi ci ascolta da quelle regioni. Molti giovani tra l'altro decidono la vacanza dall'algoritmo, chiedono all'intelligenza artificiale, mette itinerari, poi insomma qualcosa che è fuori dall'ordinario, poi per poterlo raccontare online. Però bisogna anche partire e scegliere in alcuni casi l'aereo, mai come quest'anno, insomma, un po' di incognite, un po' di timori, ma si parte, si partirà, vedremo, capiremo. A proposito di viaggi aerei, dal vicino chiacchierone agli applausi, gli italiani odiano, detestano più che altro appunto alcune cose, soprattutto nei viaggi in aereo, specie quando sono sovraffollati in estate. Sentiamo cosa mal sopportate voi in generale, 393 800 3000, quando siete in vacanza.

0: nei nuovi riconoscimenti nella classifica del venerdì. E tra poco dobbiamo ancora giocare, c'è il DJ Panozzo, area di vacanza anche in questo senso, come sempre di venerdì di fine settimana. Parleremo di viaggi in aereo e le cose che insomma detestiamo noi italiani quando siamo costretti appunto a viaggiare, i vicini che chiacchierano, gli applausi. Cosa mal sopportate voi in generale, non per forza a bordo degli aerei, quando siete in vacanza, diciamo, mettiamola così, molto generica.
1: Allora. A dire la verità, a malincuore, mi dispiace dirlo perché ho due bambini anch'io, ma quei bambini che incominciano a piangere, piangere durante tutta la tratta e non la smettono più
0: in volo,
1: sono insopportabili e non capisco neanche perché piangono e non la smettono.
0: E, ciao, se lo dice un papà è tutto detto. 393 800 3000, pensateci, le cose che mal sopportate quando siete in vacanza.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Vediamo link, le ultime dalla redazione. 5:30 arriva Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. È stata assolta in appello Macca Sulayev, la ragazza che il 1 marzo 2024 uccise il padre violento a Nizza Monferrato per difendere la madre. In primo grado era stata condannata a 9 anni. Nell'appello i giudici hanno ritenuto credibile la questione della legittima difesa. A Como un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti. Un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. Abbiamo argomento: il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano è concluso. Il mosaico è ora stabilizzato e levigato e dunque da oggi i milanesi e i turisti potranno tornare a compiere il tradizionale rito dei 3 giri sulla pavimentazione all'ottagono. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti nelle prime libere, Leclerc il più veloce, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli, sono in corso le seconde libere e i valori del primo turno sembrano rispettati. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, siamo nella serie sul 2-1 per l'Olimpia. E poi il Roland Garros di tennis, questa sera la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Welcome to the party! Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Quest'estate party. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Cosa mal sopportate in generale quando siete in vacanza? Poi vi dico cosa detestiamo noi italiani quando voliamo in aereo. Disco.

un'altra sorpresa. E sapete che una volta al mese ci fa un'altra super sorpresa. Tra poco balleremo, ci divertiremo, poi arriverà anche la Disco Radio Bag, l'ultima della settimana, Play the Game. Tra poco vi dirò anche a cosa giocheremo.

0: di E-Dreams. Già prima di salire sull'aereo, quando vediamo qualcuno che rallenta le operazioni di imbarco, mamma mia, eccolo, vedi, già, uno va in vacanza, già se l'è rovinata. Poi quando si tratta di sistemare i bagagli delle cappelliere, addio, nel senso, davanti a un viaggiatore che fatica a sollevare la valigia, il 40% di noi prima valuta la situazione, poi le dimensioni del bagaglio e poi decide se al limite dare una mano. Poi le richieste di scambio del posto, per carità, dan fastidio, la gestione dei braccioli, le conversazioni con i vicini di posto, gli schienali reclinati, gli applausi all'atterraggio, gli odori in cabina, da quelli provenienti dai servizi igienici ai profumi troppo forti, ai cibi, perché si mangia la qualunque. Sentiamo cosa mal sopportate voi in generale, non solo in aereo, ma quando siete in vacanza. 393 800 3000, ci avete pensato e ci state rispondendo.
1: Ciao Amarelli.
0: Ciao.
1: Ma se devo essere sincero, la cosa che veramente più mi manda in bestia,
0: qual è?
1: È il non lavorare.
0: Cioè?
1: È una roba che veramente non dormo la notte.
0: Ma
1: in
0: che
1: vacanza,
0: senso?
1: È una roba pazzesca.
0: Ma perché?
1: Ciao a tutti. Vabbè. Marco da Settimo Torinese.
0: Marco sta scherzando. Sta scherzando. O sei matto o stai scherzando? Vi parto da Italian Opting e restiamo a parlare di estate. È arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquistate due paio di occhiali da vista o da sole, il meno caro ve lo regala Italian Optic. E allora approfittatene da solo oppure condividete la promo con chi volete. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia, il più vicino a voi su italianoptic.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Le cose che mal sopportiamo in vacanza, non solo in aereo.
4: La puzza d'ascella già al mattino presto. Che schifo.
3: Vabbè, in estate si

0: insieme a Boys Noize. Mamma mia, settimana prossima a quest'ora sarò qui, che insomma non vedrò l'ora di essere da domenica 14 giugno all'autodoro di Monza, la marcia Formula 1. Grazie, 2422 già partecipati, oltre 40.000 euro raccolti. Continuate a farlo, marcia Formula 1 Lint, e poi ci vediamo lì. Intanto questo è il weekend del Lago Maggiore, riapre la grande notte del Gilda Castelletto Ticino. Sabato si festeggia con il disco Radio Party, inaugurazione estiva da non perdere con la nostra musica. Allora, le cose che non sopportate in estate.
1: Sono in spiaggia.
0: Sì, spiaggia.
1: Arrivano sti ragazzini con questa cassa Bluetooth e spaccano i maroni con questa musica trapa manetta.
0: Vi prego, ragazzi.
2: La gente, ragazzi, la gente. Troppa gente. Sembriamo delle formiche tutte ammassate al mare.
0: Estate.
2: Così tanta gente che quando torni a casa sembra di aver lavorato il triplo. Altro che relax. Non c'è meglio di una bella vacanza o una spiaggia al deserto.

Genova, no? Va bene così che sei già lì, fratello. Ma dove vai? Dove vai che sei già a Genova? Va bene, entriamo nell'ultima ora di questa settimana e preparatevi a divertirvi un sacco. Intanto, tra poco, con l'arrivo del DJ Panozzo, che già sta sistemando qualcosa di diverso rispetto all'ottantisto remix. Secondo me c'è qualcosa di diverso rispetto al solito. Tra poco andiamo a chiedere e sentiremo. Intanto Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls.

bocca per l'occasione. I maxi occhiali da sole, le gonne di jeans, le clocks in legno, pantaloni a zampa. Il DJ Panosso tra poco trasforma l'Ottantisto Remix in Settantisto Remix. Voi siete pronti?

0: tutti!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale si

0: che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
9: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
8: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
10: E allora è il momento di tirare fuori il meglio di voi con il DJ Panozzo, che tira fuori dall'ottantistory anche il settantistory. Una volta al mese lo facciamo, fateci sapere se vi piace, ovviamente.
11: DJ Panozzo, facci un mixotto. Metti su Milva e Mina con gli anni 70. Vai Panozzo.
10: Mi sa che non partiamo da quello, ma dal 77. Signori, mamma mia, è proprio vero che è venerdì. E allora, un tuffo indietro nel tempo. C'è gente che manco era nata e io sono fra quelli.

Zè, questo è il regalo del mese di giugno. E da 77 signori con le gonne di jeans, i pantaloni a zampa, le chiome cotonate ce le ho, però le ho lasciate a casa. Un anno, anzi 2 anni dopo, 79, Lip Sync, Funky Town.

70 remix anziché l'80. E sentite qua, ritorniamo un po' verso gli anni 80, così la prossima settimana siamo già abituati. E allora, vai, accendete le torce.

0: Brava!
1: Per questo!
0: Ma io vi amo, io vi adoro. Grazie a DJ Panozzo, ci ha fatto vivere anche gli anni 70. Mamma mia, ragazzi. Non vi dico il finale, meno male che ci potete solo sentire e non vedere. Vi siete preparati anche per il Play the Game? Occhio che arriva! Disco.

remix degli Eiffel 65, indietro di 26 anni fino a The Bad Touch. E adesso si gioca. Oh! Chi vuole giocare e vincere la Disco Radio Bag, cioè il Play the Game, oggi si gioca con il suono misterioso. Vi faccio sentire per un secondo, un'inezia, un istante, un niente, un suono. Se siete così bravi a riconoscerlo prima degli altri, prima che lo faccia sentire per intero, avete una chance enorme di vincere la Disco Radio Bag. Il suono misterioso fa così. Eh? Ditemi, non si è sentito niente. Vabbè, dai, più di così, se no si capisce poi. E allora, 393 800 3000, qual è il suono misterioso?

0: Nomen Omen, The Weeknd era Sacrifice. Il suono misterioso per vincere la disco Radio Bag, ve l'ho fatto sentire per un istante e per un niente. Vabbè, dai, che è facile. Adesso lo faccio sentire per intero, poi vi mordete le dita.
1: Secondo me è il disco della console.
0: Com'è che fa?
2: È un foglio che si strappa.
0: Non è il foglio che si strappa?
3: Il suono misterioso,
0: sì,
3: potrebbe
0: essere. Qual è?
3: La forbice quando fa il fiocco.
0: Il fiocco, no, no.
4: Una
0: no.
4: Cerniera lampo.
0: No, nemmeno quello.
5: Allora, per me è la zip dello zaino.
0: No, e adesso ve lo faccio sentire per intero. Ed è facilissimo. Ma dovete essere specifici, altrimenti niente disco Radio Bag. 393-800-3000. Qual è il suono misterioso? Tra poco il o la più veloce di voi.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Link, l'attualità davanti a me, la redazione con Francesco Di Bruno.
7: Grazie Fabio, buona serata a tutti. È stata assolta in appello Macca Sulayev, la ragazza che il 1 marzo 2024 uccise il padre violento a Nizza Monferrato per difendere la madre. In primo grado era stata condannata a 9 anni. Nell'appello i giudici però hanno ritenuto credibile la questione della legittima difesa. Violenze sessuali alla scuola militare Teolie di Milano, arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per superare gli esami. Le accuse sono di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è concluso. Il mosaico è ora stabilizzato e levigato e dunque da oggi milanesi e turisti possono tornare a compiere il tradizionale rito dei 3 giri sulla pavimentazione all'ottagono. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere. Hamilton questa volta è più veloce, a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, la serie è sul 2-1 per l'Olimpia. E poi il Roland Garros, semifinali, questa sera Cobolli Arnaldi, chi vince domenica sfiderà in finale Zverev che ha eliminato Mensik. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
8: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: E allora il suono misterioso? Qual è? Dai che è facile!
14: Elaborata!
0: Come?
15: From disco to disco!

0: chiudere il From Disco to Disco. 18 e 47 minuti. È tutto pronto per farvi vincere la Disco Radio Bag. Suono misterioso oramai, insomma. L'hanno capito anche i vicini qua.
1: È l'ave di mio nonno quando accelera.
0: Ah sì, ma così.
2: L'astronave Enterprise
0: del capitano Kirk, lo dico io.
3: È una zanzara elaborata.
0: Dai.
4: Suona di una moto che freccia.
0: Ma no, diamo la grande brianza da un informatico, scrive software. Angelo.
5: Ciao.
0: Ciao Angelo, come stai?
5: Ciao. Bene, grazie,
0: bene.
5: Non ci credo.
0: Ma invece
5: credo.
0: E invece credici, lo rifaccio sentire un pro forma. Questo è il suono misterioso. Qual è, Angelo?
5: Ma sono le auto di Formula 1.
0: Ma certo! Bravo Angelo, vedi uno a furia di non crederci invece poi capita e ti porti a casa la disco radio bag.
5: Perché ogni tanto ci provo, ma veramente questa volta non ci credevo, giuro.
0: È vero, quando l'abbiamo chiamato ho detto no, non ci credo, non è possibile. E invece, Angelo, vedi, pure di provarci. Senti, informatico, scrivi software, cioè quindi da zero crei cose.
5: Allora, diciamo che mi occupo di sistemi di pagamento.
0: Ok, quindi...
5: Quando paghiamo in giro a pagare, esatto, okay, quando andiamo in giro a pagare con le carte.
0: Ok, quindi quando ci danno quegli scatolini li fai tu. Software.
5: Io lavoro sulle carte, non lavoro sui scatolini.
0: Okay. Vabbè, insomma, però quella roba lì. Quando pagate pensate ad Angelo, perché se riusciamo a pagare è anche merito, grazie ad Angelo. Senti Angelo, ti mettiamo una carta smagnetizzata, si dice, no? Quelle che non funzionano più dentro alla disco radio bag, così insomma ti ricordi di noi oggi. Insomma, quello che troverai va bene. E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
5: Saluto le mie donne, Elena, mia moglie, Alessandra, Francesca, le mie figlie, tutti i miei amici.
0: Che meraviglia.
5: Gli amici dell'aperitivo.
0: Bene, aspetto i messaggi da tutti. Ciao Angelo, buon weekend,
5: grazie,
0: ti arriva la bag.
5: Grazie.
0: Ciao.
5: Che meraviglia.
0: Vi porto da Italian Optic. Intanto è arrivata l'attesissima promo estiva fino al 30 giugno. Se acquistate due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro ve lo regala Italian Optic. Approfittate da solo oppure condividendo la promo con chi volete. Italian Optic a 17 punti vendita in Lombardia. Italianoptic.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Evviva il nostro informatico che ha vinto!
6: Bravo che Marelli, bravo, fai vincere pure l'informatico che ti fa recuperare i soldi quando paghi col banco.
5: Ma che vergogna! Io veramente non ho parole.
7: Complotto,
5: ma che complotto!
7: Complotto.
5: Basta sta storia.
7: Questo qui è un amico di Marelli che fa i bancomat.
5: E sono tutti amici miei. Vabbè. Tra poco non arriva Luisi, arriva la Guidi. Splendida Guidi. Tra poco vi lascio al weekend. In arrivo sono Fabio Varelli, ci sono i Medusa.

0: Dangerous, Dangerous, arriva la nostra donna pericolosissima. La Guidi, me ne vado.
1: Attenzione.
0: Che arriva la Guidi. Senti, è arrivato un messaggio meraviglioso.
1: Ah, davvero?
0: Lo possiamo ascoltare?
1: Io voglio sentirlo.
0: Senti che meraviglia. Senti.
2: Buonasera, dottor Barelli.
0: Buonasera.
2: Cosa bisogna fare per avere un appuntamento
0: con chi?
2: Con la Guidi.
1: Ecco.
0: È qua.
2: Perché?
0: Perché?
2: Avete... Siete le due voci che mi piacciono di più e
0: carino.
2: Che mi fate sempre divertire tantissimo.
0: Dai, vai.
2: Quindi,
0: Vale.
2: Vabbè, ho un appuntamento con la Guidi o un appuntamento con Marelli?
0: Con me,
2: ma
0: come?
2: Va bene gli stessi.
0: Va bene tutto?
2: Tu is make a one. Cosa bisogna fare? A chi bisogna scrivere?
0: Guarda, scrivi a tutti, facciamo una, un'uscita a tre?
1: La faccio, paghi tu.
0: Paga lui, ovviamente. Giusto.
1: Le 19.
0: Ma che meraviglia, che bella, mi piace questa intraprendenza.
1: Che precisione sull'orario, caro mio. No, intraprendenza.
0: Già cambiato argomento la Guidi.
1: No, dico. No, perché sai, io insomma non esco, non incontro.
0: Non frequenti? Non pratichi niente? Non mangia,
1: chiuso,
0: non beve, non fa niente.
1: Ho chiuso bottega.
0: La donna ideale.
1: Da tempo.
0: Proprio senza, va bene. Io torno domenica per il Soul Set.
1: Guarda un po'.
0: Vi lascio nelle splendide mani della Guidi.
1: Mamma mia, guarda.
0: Che donna meravigliosa.
1: Che facciamo? Vi
0: dai,
1: va?
0: Dai.
1: Dai, moving to the sun.

Abbiamo iniziato così le nostre tre ore insieme in questa serata. In particolare, ragazzi, inizia prima il nostro fine settimana. Solitamente ci sentiamo dalle 10 fino alle 2 il sabato e la domenica, ma questo lo sapete, non ve lo devo dire. Oggi venerdì funziona così perché il nostro caro Alessio Aloisi ha deciso di farsi il fine settimana lungo. No dai, sto scherzando. Intanto, ragazzi, bando alle ciance, ci siete? Dove siete? Avete finito la giornata di lavoro? Sicuramente sì. Tantissimi quelli che in questo momento si mettono in macchina, tantissimi quelli stanchi dopo questa giornata lunga, lunghissima. Noi ci siamo con la nostra musica.

Beh, questo fine settimana, ultima giornata lavorativa, il venerdì 19.09, quindi molti di voi in questo momento saranno in macchina raggiungendo casa, preparandosi per l'aperitivo o per questa serata. Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica Down to Me, quella che abbiamo ascoltato tra poco, Rhythmic History 1999, non muovetevi.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina.

0: Stavate aspettando!
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
6: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Disco Radio. Anche questa sera su Disco Radio dalle 21 torna l'extended version del Rhythmic History, un disco dance storico. Allora, un assaggino. Adesso indietro nel tempo, 1999, Luna Pop 50 Special.
9: Rhythmic History.

su Disco Radio, 19:21. Dicevamo weekend bello, almeno qui su Milano, previsioni del tempo. Divento un po' Giuliacci in questo istante, no? Dai, no! A parte gli scherzi, ragazzi, come siete messi e cosa state organizzando per questo fine settimana? Poi vi dico, torna agli Disco Radio Party, tra poco vi do tutte le info per essere dei nostri, per cui questo sabato notte torniamo al Gilda di Castelletto Ticino con il Disco Radio Party insieme a Matteo Epis e Dumunari, ci sarò anch'io, sarà una super serata poi all'aperto, sotto le stelle, inaugurazione, insomma cose belle da fare. Intanto vogliamo sapere voi come siete messi a questo punto della settimana, arrivati alla fine moltissimi, adesso Florida.

0: e 30 minuti, come spesso succede, vi coinvolgiamo nelle cose di cui parliamo qui alla radio. E ho preso uno spunto poco fa, proprio perché un'amica mi ha detto: guarda, se potessi scrivere un libro sulla mia vita. E questa cosa qua mi ha fatto venire in mente: ma quanti di voi magari là fuori lo hanno detto, cioè potendo raccontare la vostra vita lo fareste scrivendo un libro? E allora vi chiediamo al 393 800 3000 il titolo che dareste al libro della vostra vita. Dai, mi sembra abbastanza semplice. E a proposito di questo, io lo devo tirare in mezzo per forza: Francesco Di Bruno, il nostro super scrittore. Eccolo. Eccomi.
1: Guarda, dovessi scrivere oggi un'autobiografia, ti direi: comunque il meglio deve ancora venire.
0: Ah, che bello, mi piace un sacco. E voi, il titolo del libro della vostra vita quale sarebbe? 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: 19:31, puntualissima la nostra redazione, c'è Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona serata a tutti. È stata assolta in appello Macca Sulayev, la ragazza che il 1 marzo 2024 uccise il padre violento a Nizza Monferrato per difendere la madre. In primo grado era stata condannata a 9 anni, nell'appello i giudici però hanno ritenuto credibile la questione della legittima difesa. Violenze sessuali alla scuola militare Teulier di Milano, arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per superare gli esami. Calcio, sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A al via nel weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno contro il Monza, il Napoli a Marassi col Genoa, il Milan in trasferta col Torino, la Juve a Frosinone, la Roma all'Olimpico con la Fiorentina e il Como a Udine. Gran Premio di Monaco di Formula 1, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere, Hamilton il più veloce a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. La finale del Roland Garros domenica sarà tra Zverev, che ha eliminato Mensik, e Flavio Cobolli. La semifinale con Arnaldi infatti non si è neanche giocata per un virus che ha costretto quest'ultimo al ritiro. Sentiamo a proposito anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si assaporava proprio a partire da questo momento, dalle 19 poco più della giornata, il grande derby italiano in semifinale, Arnaldi contro Cobolli, chi vinceva finalista agli internazionali di tennis di Francia, dopo che c'era stato un altro derby, quello tra Arnaldi e Berrettini. Ma una sorta di maledizione vuole che nessuna di queste partite abbia avuto uno svolgimento reale. Si è dovuto, come si sa, ritirare Berrettini nel quarto di finale contro Arnaldi a causa di un malore, a causa di un infortunio. Si praticamente ritira prima ancora che sia iniziato il match di semifinale Arnaldi per un virus, non si sa bene quale, ma sicuramente non è qualcosa di diplomatico, ed è una sorte che attraversa tutta la presenza italiana a questi internazionali del Roland Garros, perché pensate a come se ne è dovuto andare. Si è dovuto accomiatare dagli internazionali di Francia Yannick Sinner, dopo aver dominato un incontro fino al 5-1 nel set decisivo, e poi il crollo fisico per il quale è restato in campo Sinner, ma poi alla fine ha perso. E qui si arriva a un Cobolli in finale con Zverev senza aver dovuto quindi incrociare le racchette con il connazionale Arnaldi. E è andata così, mettiamola in questo modo, sono degli internazionali di Francia particolari. Resta la sostanza: 3 italiani negli ottavi, nei quarti, 2 per forza, non di più, in semifinale, 1 in finale. Le modalità poi non cambiano quello che è il passaggio straordinario del nostro tennis. E poi domenica vediamo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Che titolo dareste al libro che racconta della vostra vita? 393 800 3000 adesso.

0: Mamma mia, che disco! Ci siamo presi dal 2003. Abbiamo scelto Giulia. C'era anche Provide for You, Safe and Sound, Capital Cities. In quel caso siamo ritornati nel 2013. Closure, quella con cui abbiamo aperto il giro del From Disco to Disco, arrivando una decina di minuti prima delle 20. Vi chiedevamo al 393-800-3000 se poteste scrivere un libro della vostra vita, cioè di quello che vi è successo fino a qua. Qual è il titolo che dareste a questo libro? Sembra una cosa semplice, ma in realtà ci devi pensare un pochettino, eh?
1: Ciao Disco Radio, mamma Anna da Pavia. Io un libro l'ho scritto effettivamente, anzi sono tre.
0: Vedi?
1: Comunque il titolo è Io, una come tante.
0: Bello!
1: Ciao Disco Radio!
0: Ci piace un sacco. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 393-800-3000, ad esempio Ricky da Senago intitolerebbe il libro della propria vita L'eredità di una leggenda. E già il titolo dice tutto. Perché vi abbiamo chiesto questa cosa? Perché spulciando nell'internet, sapete che ci sono sempre un sacco di notizie carine che poi noi a volte vi riportiamo e vi tiriamo in mezzo, come sempre chiedendovi la vostra. C'è questa cosa che arriva dall'America e mi è piaciuta davvero tanto. Tutti quanti, no, potrebbero scrivere un libro della propria vita raccontando quello che gli accade, perché ogni persona ha una vita fatta di incontri, sofferenza, momenti emozionanti, momenti belli, altri meno belli, e quindi chiuderli tutti in un libro spesso è pensiero di molti, no? Quante volte vi è capitato di sentire un amico, un genitore, una nonna dire: ah, se potessi scrivere il libro della mia vita. Per questo vi abbiamo chiesto come lo intitolereste. Ma questa cosa forse è possibile. Sentite che bella idea. Quando nasce un bambino, hanno pensato questa cosa qua, gli americani: si può creare per lui un indirizzo mail, negli anni riempirlo di foto, pensieri, consigli, auguri, ricordi e piccoli pezzettini di vita. Poi un giorno, quando sarà grande, si potrà consegnargli la password, no? E quindi lui potrà vedere in qualche modo una vita che probabilmente non si ricorderà quando diventa più grande. Quindi è molto semplice, funziona così: si apre una nuova mail, si sceglie un nome facile da ricordare, ovviamente conservare la password in un posto sicuro, e ogni tanto i genitori devono inviare foto, messaggi, momenti importanti, cose belle da condividere, frasi e pensieri, magari di momenti di vita che affrontano i genitori, così che poi il bimbo, quando cresce, diventando poi insomma maggiorenne, magari adulto, può rivivere tutte queste cose, questi momenti importanti della vita iniziale, sin dai primi passi. E allora per questo vi chiediamo al 393-800-3000, fino ad oggi, potendo scrivere un libro sulla vostra vita, qual è il titolo che dareste a questo libro? Sono curiosa. 393-800-3000, vi aspetto alla radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica anche in questo venerdì sera. Subito Release the Break.

La carica e l'energia di Kesha su Disco Radio ci riporta nel 2013 con Come On per toccare la chiusura di questa prima ora insieme delle tre condividiamo in questo venerdì 5 di giugno, praticamente dentro nel fine settimana insieme. Sono Valentina Guidi, voi invece che si fa là fuori? E 21 minuto. Anticipiamo il fine settimana, orario in cui ci sentiamo noi solitamente il sabato e la domenica dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio. Funziona così, partiamo prima, questa serata la condividiamo insieme e poi ci sentiamo anche tutta la prossima, dalle 10 del mattino invece in quel caso fino alle 13. Ma adesso ricominciamo una nuova ora insieme, la novità già pronta per voi, c'è Robin Schulz, Better.

Times, la novità di Robin Schulz che apre 4 minuti dopo le 8 di sera la nostra seconda ora insieme. Su discoradio.it potete andare a votare la nostra musica se vi fa piacere, magari in questo fine settimana che avete un pochettino più di tempo. Quindi il nostro sito discoradio.it ormai lo conoscete, sezione Music Lab, quella dedicata al laboratorio di musica della radio. Lì entrate, scegliete, ascoltate e votate la vostra musica preferita. Con un pizzico di fortuna ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super disco radio bag. Sono Valentina Guidi, il mio compito è accompagnarvi in questo venerdì sera. Voi là fuori dove state andando, la musica ovviamente non manca. Abbiamo scelto Kygo.

0: altri, datati 2004. Tra pochissimo torna la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì pronto per voi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentino.

0: festa che stavate aspettando!
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Disco Radio. L'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History è tutte le sere dalle 21. Questa sera lo viviamo insieme. Prima però un disco dance storico anche per quest'ora 2004. Da

0: là fuori, quindi se siete fidanzati, sposati, vi state frequentando, siete insieme da una vita, sì, vi stiamo tirando in mezzo al 393-800-3000 perché vogliamo chiedervi, facendoci ovviamente bellamente, gli affari vostri, quali sono i motivi per cui litigate più spesso? Si sta parlando di scaramucce, di cose piccoline. Qual è la cosa in assoluto che in coppia vi fa litigare di più? Tra poco vi dico io quella che noi italiani, insomma, ci fa scatenare l'ira. Dai, l'ira per modo di dire. Per cosa litigate a casa vostra? 393-800-3000, la musica subito.
1: Discorate.

0: L'ha detto lui. Fatman Scoop, Be Faithful, su Disco Radio, 20 e 31 minuti. Quante volte avrete sentito dire l'amore non è bello se non è litigarello? Quindi, senza che ve lo diciamo, stiamo parlando di litigi in coppia, ovviamente piccole cose, scaramucce assolutamente risolvibili. Però vi abbiamo chiesto qual è la cosa che maggiormente vi fa litigare in coppia. Io mi sento molto nei panni della moglie di Luca di Torino, che scrive: mia moglie e io litighiamo perché lei è ossessionata dalle pulizie e io non sono in grado di pulire e mi sembra quasi di essere in ospedale. Tutto sanificato, ci sta, io sono più o meno così. Francesco Di Bruno, noi siamo single da una vita praticamente,
1: quindi non litighiamo più con nessuno.
0: Ma quando eri in coppia, per cosa litigavi maggiormente?
1: Ma sai che anche io come lui,
0: l'ordine
1: è
0: perché siete dei disordinati cronici. Io non so parlare.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio,
0: puntualissimi, la nostra redazione torna. Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona serata a tutti. È stata assolta in appello Macca Sulayev, la ragazza che il 1 marzo 2024 uccise il padre violento a Nizza Monferrato per difendere la madre. In primo grado era stata condannata a 9 anni, nell'appello i giudici però hanno ritenuto credibile la questione della legittima difesa. Violenze sessuali nella scuola militare Teolie di Milano, arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per superare gli esami. Dopo 10 anni chiude lo Spirit de Milan, fallita la trattativa per mantenere l'attività nelle ex cristallerie Livellara, a rischio ci sono 60 posti di lavoro, finisce dunque una delle più importanti esperienze di recupero culturale dell'archeologia industriale milanese. Calcio, sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A, avviene il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia dell'Inter esordiranno contro il Monza San Siro, la terza giornata già Juve-Milan e Inter-Napoli, Milan-Inter si giocherà alla 10ª, il derby d'Italia all'ultima d'andata e alla 36ª di ritorno. Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere, Hamilton il più veloce, a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. E poi Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus e dunque Cobolli in finale con Zverev. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Nella giornata di domani ancora variabilità al nord Italia per un nuovo impulso instabile che giungerà tra questa notte e domattina tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ancora variabilità con qualche improvvisa pioggia o locale rovescio tra la tarda nottata e la mattinata di domani. Poi dal pomeriggio migliora dappertutto in vista di una domenica all'insegna del sole e delle temperature estive. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva 1 kg a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Qual è il motivo per cui più spesso litigate in coppia? 393 800 3000 adesso, 4 senza interruzione.
2: Disco.

0: Joel Corry su Disco Radio, chiude il giro delle 4 senza interruzioni insieme a Sandy B, toccando il 96, Fisher, Toons and I, Afrojack, quelle che abbiamo suonato per arrivare una decina di minuti prima delle 9 di sera. Tiravamo in mezzo voi al 393-800-3000 per chiedervi quali sono le motivazioni per cui più spesso litigate in coppia, cioè quelle cose che proprio vi fanno saltare i nervi, che so, le pulizie oppure qualche appuntamento non rispettato, la posta che non viene ritirata, il giorno della pattumiera sbagliato, queste cose semplici, no? Scaramucce, piccole cose, ovviamente. Stiamo parlando di questo. Voi per cosa litigate maggiormente? Qual è quella cosa che vi fa bisticciare?
1: La cosa che ci fa discutere di più a me e al mio compagno, sì, che poi discutere alla fine la prendiamo sul ridere, è il fatto che io sia totalmente incapace di caricare la lavastoviglie in modo ordinato e preciso come fa lui.
0: Precisetto.
1: Quindi niente, io non sono capace, lui sì.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: Vabbè, fa il suo,
2: ciao,
0: dai.
2: Ciao, discolario.
0: Ciao.
2: Per cosa litighiamo?
0: Sì.
2: Per la suocera.
0: Ecco.
2: Terzo incomodo. Ovunque. Esiste, di notte, di giorno. manca solo che dorme nel letto.
0: Dai.
2: È una cosa imbarazzante, basta. Ovviamente la moglie, poverina, la mamma è la mamma, no. La famiglia è una, la mamma è un'altra.
0: Arrabbiato lui.
2: Ciao, Stefano da Chiavazza.
0: Questa roba qua è un classicone, no? Si litiga per la suocera sempre, che sia la mamma di lui o la mamma di lei. Spesso le suocere si intromettono, ma in realtà lo fanno per il bene dei figli, solitamente. Per cosa si litiga maggiormente? Beh, nessuna di queste cose che avete citato. Spazio ristretto, immaginatelo così, impossibilità di fuga. Detto così fa un po' paura. Stile di guida discutibile. L'auto è lì. È un ambiente perfetto per trasformare una piccola irritazione in una vera e propria discussione. Secondo una recente ricerca, su 1000 automobilisti italiani, il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in macchina con il proprio partner. Le cause più frequenti, beh, ve le dico subito: le frenate brusche, 35%, il modo di guidare, per il 33%, l'aria condizionata, quello da fastidio, ragazzi. Gli uomini solitamente viaggiano a meno 16 gradi e le donne sono lì praticamente tipo cubetti di ghiaccio. Naturalmente, ovviamente, le indicazioni stradali non richieste. Quante volte vai di qua, gira di là, hai sbagliato strada, ma uffa, stai facendo la strada più lunga, ma che strada stai facendo? Quante volte è capitato? Il dato forse più sorprendente è un altro, però, cioè il 40% dei passeggeri è convinto di essere il guidatore migliore tra i due, il che significa che quasi metà delle persone sedute sul sedile accanto pensa di saper guidare meglio di chi è alla guida al volante. Quindi, ragazzi, si discute tanto, lo si fa in coppia, è ovvio, è impossibile non litigare, non discutere, stiamo parlando di piccole cose, ma il posto dove lo facciamo di più sicuramente è l'auto, perché lei non guida bene, perché lui è troppo brusco, perché va troppo veloce, perché l'aria condizionata è troppo alta oppure fa troppo caldo in macchina. Capita anche a voi. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
3: Il nostro venerdì sera insieme, nella prossima ora ci godiamo l'extended version del Rhythm History, adesso invece un po' di musica.

0: tempo, avanti e indietro. Gli amanti della dance storica lo sanno, puntualissimi, rimaniamo qua fino alle 22. Si parte così, c'è la Bush, Be My Lover.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'avete riconosciuto a tutti, Let Me Be The Night. Su Disco Radio abbiamo scelto Kim Lucas, quella che ci accompagna nei primi 10 minuti dell'appuntamento in Extend Version di Rhythmic History, tra poco 95.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
0: L'appuntamento ormai lo conoscete abbastanza bene, gli esperti, gli amanti della dance storica si ritrovano qui su Disco Radio ogni sera perché amano il meglio della dance storica dentro in questo contenitore che dura 60 minuti ogni sera. Siete abituati a viverlo con Alessio Loisi, in questo anticipo di fine settimana invece siamo insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso, pronti per ritornare indietro, questa volta nel 1995, Entrance, cioè Stayin' Alive.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.
11: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Fato e chi mente, 1994, Saturday Night, continua così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, tra pochissimo un disco dal 2000 già pronta, French Affair.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio. Breakdown.
0: Fammi salutare gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando su Disco Radio in diretta, c'è l'extended version del Rhythmic History, e tutti quelli che lo faranno accedendo al nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata ai podcast e ci riascolteranno in qualsiasi momento, e poi ovviamente la replica prima dei belli svegli. Noi ci siamo ragazzi, benvenuti da me, sono Valentina Guidi, questa sera funziona così, 2000 l'anno che vi ho promesso, French Affair, questa My Heart Goes Boom.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: su Disco Radio. Siamo tornati fino al 1996. Ancora una decina di minuti da condividere. Tra poco 1997 vi dice qualcosa?
1: Rhythmic History Disco Radio.
0: Non siete in ritardo perché ci sono ancora 10 minuti da condividere su Disco Radio. Come sempre, ogni sera l'appuntamento con la storia del ritmo. Torna e torna anche il 97, Daft Punk, Around the World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Summer, ricordi datati 1993, il Loft su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per concludere la nostra serata insieme. Ragazzi, fate i bravi, a presto, ciao.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

Welcome on board, Captain Speeching. Questa è l'astronave Disco Radio. Il capitano alla voce è Don Cash. Dietro di me i miei due copiloti, Matteo Epis e Domunali. Questi sono i termini e le condizioni per ballare con noi al 393-800-3000. Dici da dove e da quando. Balli con Disco Radio. E la prima è proprio lei, Terms and Condition.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: realtà non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Su Disco Radio si balla col volume a palla. Se c'è Don Cash vi basta dire da dove, da quando ballate con noi. Ciao.
2: Ciao Don, Ene al Camio Tauro.
1: Ciao Ene, il Camio Tauro che si muove anche di notte.
3: Milena da Ivrea.
1: Ciao Milena che balla da Ivrea, ancora chi balla?
4: Ciao Don, Giuseppe, Daniele.

Buonanotte, un nuovo giorno è ormai iniziato. Non sono Marzullo, ma sono Don Cash e questa è Disco Radio. E sì, ragazzi, in console Matteo Davis e Domunari, le vostre voci al 393-800-3000 che ci raccontano da dove e da quando ballate con noi. E adesso torniamo ai giorni nostri. Jenny D, Natalie Hartz con Living on High. Let's go!

0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1, 8, 70.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, no, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania, come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio
3: Parma. Welcome to the party. Ciao, sono di Bergamo.
4: Ciao, amica nostra di Bergamo, ancora. Che con noi?
5: Salve. Sono sempre io, Super Omar di Alba.
4: Senti che super entusiasmo che è il nostro amico Omar, anche un po' di follia. Gordo e Ryan Zonvold sono i prossimi con Loco.

0: confessioni che a volte vanno fatte, altre che non vanno mai fatte assolutamente, come i tradimenti che
1: il
0: non si
1: tradimento,
0: confidano.
1: Tradimento, sì. Non dichiararlo, no. Ma adesso Don Cash su Disco Radio, devi ascoltarlo.
0: Bene, con le rime poteva pure andare peggio, con la musica andrà meglio secondo me. D.O.D. insieme a Poppy Backscam con Confession. Party!

0: Quasi l'1.30 con lo zio Don Cash. Chi balla con noi?
1: Saluto da Alba.
0: Ciao.
1: Vai Francesca.
0: Ciao Franci.
1: Ascolto Disco Radio,
0: sì?
1: Dal 1994.
0: Oh, wow.
1: Ciao, baci a tutti.
0: Baci a te Franci. Adesso Tepid Ray, David Guetta.
2: Buone.

Radio. Disco Radio. So we do.

0: anche di notte in casa Disco Radio, comunicazioni di servizio importanti con lo zio Don Cash. Salve.
1: Sono le due, ecco. Le due, sì. Le due, due, due. Come? Sono le due, le due, le due, due, due.
0: Scappate un po' il tempo fuori, però va bene.